La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops, pois e ritmus ston bostein corda, libers essen us de tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essen us era propi, viden tot, carci?

0: Las novitats ter RTR.
1: A sușen în zvida lontanar diesel de la natira pentru de l'accident de car în cu la zora rădunt 500 liters. La colaborațiun musie fermeța e beci flaivleța, a dit il president de la Confederațiun Guy Parmala în se splet la radunanță generală de l'UNU. Ed ot spun în ziudair in di su le liv, moen il mezau ca e lavant menz di anc cea e rauta. Como trais del tema strapping up vos ots la sis mio nome Olivia Kristen bien di li chiusessas dalla partida. En conseguenza dell'accidente de car del 10 de settembre a Sus, in quella zona radont 500 litri diesel in il pra fin vers l'aua sotterana. Quels venien actualmen allontanats dalla natira, ha declarat Livio Conrad, il manada dell'infrastruttura della Vishnaka de Cernetz in du mondo della FMR. La fina mira saia d'allontanar la rasada de diesel senza che la influenza sin len che corregist speri l'eau d'accident. Il provvedement d'aua della fraccia un de sușna saia beci periclita ușia Conrad. Curțu entr l'accident, ainez però prendi ort funcțiun ină funtauna daua en la viginanța del lieu de l'accident. A cejun de la radunanță generală de l'ONU în New York, a il president de la Confederațiun Guy Parmala fac un apel per la colaborațiun. La fidanță trantri il spaiais giaia en avos, il protecționism s'augmentia. Quaina per tocia bici mola s'agirtat, ma bain era l'economia mondiala uscia Parmala. La Svizzera sco paiais de las montognes e de las vals aia en preis de surmuntar quai che sa separia. La Svizzera neutrala, ventenor il presidente la Confederazione era en l'avenir a porger bun servecs per schiafir in spazi per il barat, uscia in lieu saia Ginevra. La prima giada da Pilzer-Cladur en representants dels Stadis Units e dall'Iran sin scontrats per discurs direct san conferma oba duas partides de guerra. Il discurs de trais uras a l'ur de la radunanza generala de l'ONU a New York sain stats fich buns a comunicia il president american Donald Trump senza numnar details davart il contegn. Medias statales iranaises rapporten che l'Iran aia fac condiziuns per una riavertura de la via de Hormuz, trant rauter che il Stadis Units abolescian la blockada maritima avant la riva iranaisa. La compra dels avions de combat F-35 dat angadine de discorrer per quaquil prece s'augmenta nesi beig clair quants avions de combat che la Svizzera survin la fin finala. Il ministro de la Defensión Martin Pfister ha dit vers SRF quin sapia tar ils en prims F-35 quant quels costien, schils daners tangien per 30 avions de combat na saia però beig clair.
2: Wir wissen das noch nicht genau, wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird langen.
1: La Commission de Gestion del Consell National aveva criticato in un rapport la gira del Consell Federale in connex con la compra dels avions de combat F-35, en tant quins aia discurrit in prezz fix n'aia mai da in tal. Veninter il sport, hockey singlatsch, il club de hockey de Tavau stor remplazar Nico Gross, che sa blessavi dal Lyon intern, e la per quai engagia per immediat Martin Gernatz. Il defensur slovac de 33 ans ha sottoscritt in contract en fin la fin della stagione attuale a comunicia il HCD. Il defensur slovac ha già giugà en la National League quai per il club de Losanna. Con quater ils resultats de las partides de la National League d'ir saira, il HCD ha pers fit strec contra Fribourg-Gottéron con ina dusso entre saitar penaltis. Samuel Walser ha procurà con il diejabel penalti per la victoria del club della Svizzera franzosa. Per il HCD è quai la terza terada en Serie e le actualmente in il penultim plaz della tabella. Els resultats de les ulteriores partides, Ajoa ha pers contra els 7 Lions con 2-4, Vienna ha pers la partida contra Ambri Piotto con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnà contra Rappers Villona Lakers con 4-2, Kloten ha pers contra Berna con 1-4, Lugano ha guadagnà la partida contra Zug con 3-2 entre prolungazione ed els SCL Tigers han pers contra Losanna con 3-5. Mit einer il Hockey regional in la Swiss League. Le HCA Rosa pu di festivare in prima vittoria della stagione, ordai per conto la shot fond all'equipe grigiuna guadagnata con 5-2 ed è uscita in il settavo plaz della tabella. Per le HC Cuira e per conto da in terrada, il club grigiuna ha perso contro il HC Turgovia con 2-3 su entre 7 penaltis. Cuira è in il 5 plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi può iniziare in dis sulle lieve per grande parte serein, ma nel mesauca e l'avant mezzdiccia e rauta. Le temperature maximali sono in la regione da Cuira per 20 gradi, in sur selva tra 16 e 20 ed in lenge di notte per 17 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz de Rumir Grip è serata parzialmente la via del Malugia, 36 foglie e plan da lei, quai davanti alle 8 di un quarto fino alle 12 e davanti alle linee di un quarto fino alle 5. La via viene aperta mai durante l'ora in tira, quai durante un quarto d'ora.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai in rtr.ch. Grund per il Dì.
3: Ja, kannst du lächeln und ein paar als Uchals. Le Feie winnen ton Planet Melna, Kotschne Orangia, Alaria Pi Frescia. Planet, eins goste mir eine Suppe, fachse de Zitjes, maruns goste man zoi dobele Schibain. Kuls 23. September aus offiziell mein Aton an Schwiebein, quale mesiamna, per vusatz al Mikrofon, Anneslina Quinter.

Tame Impala con A Loser. Nova musica che ho sui nostri ondes. Oggi è il di dodoz, il 23 di settembre, il di alla noce, quasi tutina l'iung oz a quel monte, o se si propria ton, qua è astronomica, ma la sliata nova, os vengono il dis definitivamente pi kurz, per so entrare la buona, o di alla novità, è dato oz in dec bidi, gudi pa è quel, ad insomma, è a ton, e è quittordis, vergaula sis, a quel cao è la sia con Gimelov.

Vengin vergaule sis, eisi veniu ei a tone cau, dis venien pi curts, temperaturas, pi basses, ce facue, insomma, tot cun nies cierp. Ge, ia certas influences, ton, oi, clar. Eisa, per exemple, fa pi stonkel, disami da nosa ura interna, per vedel melatonin, si ven pi spert stier la sera. Mo cun isi artificiala, quella del solei, venins tutine de regular quam pau. Cosa con la figura? Gras d'un virn? De quel chance di ombia? Die quel existe? Si meins in certon. Adenton sotto de fa con quelkins se muente semplement pi pauk a forse di un pauk con tuschets, etc. che vengen lu. Con la fin di un pi e pi se vens si meisa. Culs, dis vengen pi kurz lu manca vitamin D. E quai audins vents, jau pi grev de veniter de pli vitamin D, culs dis venia pi kurz, perco quince die pi pauk el sulei, denton che mincinaus entras quai automaticamente in amuncanza ai buo scheia. Schavusles, ons vede pli details, jau feiaton kunestier, per nostra redaktion online amrau pi exakt, jau kepeta durant ai atone di umvieren kunestier, com fleiss in rtr.ch, la conclusion per tot se veis lu nuota dalla colpa alla midada della stagion, pai magari trovi forse in pau de pli motivazion, ni in caffè de pli, ma forse in tuschet pi pauk. Bi alla mesiamna. Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts.

0: A kun stressed out the 21 Pilots ai si vignu mes la siat. Usa si temps per novitats kun Olive Christen.
1: En consequenza dell'accidente da car del 10 de settembre, suscia in culazzora rund 500 litri di diesel in il pra fin vers l'aua sotterrana. Quels vien attualmente allontanati dalla natura, a declarare Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della vicinanca de Cernez, sin du mondo della FMR. A cejund la radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmalat fa un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi di Aia e Navos, qua in apertura bitmo la sigirtat ma ben era l'economia mondiale. Hier sei da il HCD Pers, fit stretch la partita contro Fribourg-Gottero, qua con in adus sventer setar penaltis per il HCD e qua la terza terada in Serie A.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ein Prim, die offiziell der Ton, dat in Suleif, per grande part, kunciel serein, mo el mesauk, aie, womis die Cegeralta. Las temperaturas maximales en ozele region de quere ter 20 grads, el la Surselva denter 16 veng, ed el engi din alta ter 17 grads.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Per il lavoro di Rumi Grep e la Vaia del Malogia, parzialmente serrata dentro 6 foglie a plon da lei, quando vende le 8 ed in quart toccan le 12, a una vendalina ed in quart toccan le 10. La Vaia viene avviata con mince mai dall'ora antira durante in quart d'ora. In bienviadi ed in bella mesiamna.

0: Al di che la notte è del di in buonamento tina liung quelle oz a per di notte vai a os
1: RTL Impuls.
0: Quels e quelles che viven us e mince cas un pau sper di e noc o ad an in auto ritmus. Les cacciadures ed les cacciadurs el grigiun. Per la caccia vai alla serie d'impuls de David Spindler ad oz per scir a clar.
2: La midada tanter clar e scir. Mince di moments specials. A moquet, ma plein energia la bonura, al prim caffè, davant fenestra la contrada amo indefinida, amo nulla non es decis. La saira con l'atmosfera calma, un'altra energia. Qua c'è il di poder porter al portà, isa po lascerir, isa po lascer per bön. Tanter sciur è clair, tanter clair è sciur. La llum del di vegne va, senza ci sei proprio bun de dir cura precis ci des ni clair o sciur. Mince tant, se es la saira mo orignert, a studia ci des giusto mo clera bot, intant ce tu das aua alas flors. Ilura novezza spinua. Iliuja la steila della saira, la Venus. La bonura sin una gita, tot es mo sciur, tu caminas su vers una montagna e ce ce non e badas ci des clair. Las conturas definides, vers ost badas vide d'una splendur fina, in giù c'è il solai ven ben bot sur el spi de la montagna via. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. Moments per una reflexion, moments per buones ideas, moments per scioglier problems, moments per cifer forza per ir in avant, moments per far una posa, moments per lasciar ir. Durant la ciaccia moments ci deciden per vita e mort.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Susch ein individuell Unternehmer Diesel de la Natura, per de l'accident de car in cui la zora redund 500 liters. La collaboration muss je fermezze e bet fleivletza, qua dit il Präsident la Konfederation Guy Parmelin en ses plaid de la radunanza generale de l'UNU. Ed ots ponins giudair in dis su relief, moin il mesau ca l'avant mes dit cia je rauta. Como traes dels temas cio apinau per vus, ots la sis, miu nome Olivia Christen, bien di, vicius esses de la partida. In conseguenza dell'accidente de car del 10 de settembre a Susch, in cui la zora redond 500 liters diesel in il pra fin vers l'aua sotterana. Quels venien actualmen allontanats de la natira, a declara Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della Vischnanca de Zernez, sin du monde della FMR. La fine mira sae ad allontanar la rasada de diesel senza che la influenza sin len che cura gist sper il lieu d'accident. Il provvedimento d'aua della fraktion de Suschne sei ein bisschen periklita und schier Konrad kurz hinter l'accident einels però prendi Ortfunktion in a Funtauna d'aua en la Viginanza del lieu de l'accident. A Cejun de la Radunanza Generale de l'UNU a New York ha il Presidente della Confederazione Guy Parmelin fatto un appello per la collaborazione. La fidanza tra entri il Spajais giaia en a vos, il protezionism s'augmentia. Qua in apertoce becimo la segirtat, ma ben era l'economia mondiala uscia Parmelin. La Svizzera scopaiais de las montognas e las vals aia empraes da surmuntar quai che separia. La Svizzera neutrala ventenor il presidente la Confederazione era in l'avenir a porger bun servec per schiafir in spazi per il barat uscia in lieu saia Ginevra. La prima giada de Pilzer Cladura in rappresentanz del Stati Uniti e dell'Iran sind scontrats per discurs direct san conferma oma duas partides de guerra. Il discurs de trais uras a l'ur de la Radunanza Generale de l'UNU a New York sind stats fich bunza comunicia il presidente americano Donald Trump senza numnar details davart il contin. Medias statales iranaises reporten che l'Iran haia fat condizions per una riavertura della via de Hormuz, tra l'altro che gli Stati Uniti aboliscono la bloccata marittima avant la riva iranaisa. La compra dels avions de combat F-35 dat anche dine de discorrer per qualche prece s'augmenta, nesi bec clair quants avions de combat che la Svizzera survin la fin finala. Il ministro della Defensión Martin Pfister ha dit vers SRF che sappia ter ils primes F-35 quant che quels costien, schils daners tangien per 30 avions de combat na saia bec clair.
2: Wir wissen das noch nicht genau. Wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird langen.
1: La Commission de Gestion del Conseil National aveva criticà in un rapporto la gira del Conseil Federal in connex con la compra dels avions de combat F-35, entant che in saia discurri din prezzo fix naia mai da in tal. Veninter il sport, hockey singlatsch. Il club de hockey de Tavau stor in plazzar Nico Gross, che sa blessavi del Lyon intern, e la per quai engagia per immediat Martin Gernat. Il defensur slovac de 33 ans ha sottoscritto in contract en fin la fin della stagione attuale a comunicia il HCD. Il defensur slovac ha già giugà in la National League quai per il club de Losanna. Con quai ter ils resultats delle partidas della National League d'ier saira. Il HCD ha pers fich strec contro Fribourg-Gottero con inedusso enter saitar penaltis. Samuel Walser ha procurà con il dirigeva il penalti per la vittoria del club della Svizzera franzosa. Per il HCD è quella terza terrada in Serie e le attualmente in il penultimo platz della tabella. Il risultato delle ulteriori partite ha giocato a pers contro il ZSC Lions con 2-4, Vienna ha pers la partita contro Ambri Piotta con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnato contro il Rapperswil Jona Lakers con 4-2, Kloten ha pers contro Berna con 1-4, Lugano ha guadagnato la partita contro Zug con 3-2 entro prolungazione ed il SCL Tigers ha pers contro Losanna con 3-5. Mit einem il Hockey regional in la Swiss League, li hat sie a Rosa pour die Festival in prima Victoria della Stadion, or d'einfach contre la Chantefond all'équipe Grigiuna Gudagna cum 5-2 e du è uscia signal settable platz della tabella. Per le HC Cuira per contre da in Terrada, il club Grigiuna pers contre il HC Turgovia cum 2-3 su enter setar penaltis. Cuira è sin il 5-2 platz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi può inizdiudare in disso le lieve per grande parte serein, ma nel mese auca e l'avant mese di era alta. Le temperature maximali in la regione di Cuira 35 gradi, in sur selva 36 e 20 ed in legge di notte 37 gradi. Le mountain formen in il decurs del di in per nivels pli spes, con il zig pliev già esi eventualmente quintar in il partenze legge di Nabassa.
0: Vias e traffic.
1: Per vedere la Wurz de Rumir Grippe sarà da parzialmente in la via de Melogia, tranter sei foglie e plan da lei, qua da vende la socia d'in quart fin las dodes e da vende la linea d'in quart fin las cinci, la via venia verta, mince mai durante l'ora entira, qua durante in quart'ora.
0: Qua entstate le novità der RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: E sis vergau la siat.
0: Dalla damaun alla saire.
3: Oggi studiu el Soleil Let's Dominer Shorts. Per motiv de gude que in prim di de tonne da propos Soleil, dat io se per las ureies. Al microfon pro vuse Anna Selina Quinter, di vis luvus in a biala mesiamna, a cocao. Oggi el Soleil, Sunshine, The One Republic.

Guten Abend, Musiker Schweizer, der Dabu Fantastic, Free Drinks und Applaus. Kann dich trovi per vus, das ist ein Pau de Casa, de Arriva. Wir haben dus mein Seisi Osseluk ein Prendist des Grejunes an entschiert, a fac al pass ela vita professionale a forza, se senten i plan planet e de Casa. Terluch betun. Bastem fla am prendiste dem prendistes, ei bo pliesi simpel, schka kuki erine ga, per kue fan bia branches e todel pusseuvel per fa attraktiv platzes. Se will uvrada per tot sil mum, per exempel, un pau kreativitat, a bia kontakt kun kerstjons. Per sventer, ures de la vurma gari tocken wir den tar de la sera, streng pel chirp, a den Temps de Stadion Alta è un po' stress. Due svarts della medaglia schins lavura e la gastronomia a hotelleria ca magari nuota simple d'un fla un de personal. A diege è de marà che mandi va in cule jaut. Per quei os veniu fac prevenzion tels giuvens perché gest e alcohol all'alcohol e alla brangia omni presenz. C'è che le giovani e le giovani imprendiste di un del tema a scelzenten, insomma, quella omnipresenza che disco tornuzon avon la mesa.

0: Actualmente se propi cu temps, quins sabu propi che tren, la jaca, t-shirt, pullover, forse dida la prognosa da Laura de Dotz in teg vus de decider in prem dati novitats con Olivia Christen.
1: In conseguenza dell'accidente da Cardas 10 de settembre, suge in culazzore redond 500 liter diesel in il Pra fin vers la Oazoterana. Quels vien attualmente allontanati dalla natura, declara Livio Conrad, il manader dell'infrastruttura della Vishnanka da Cernetz in Dumont della FMR. A chiunque la radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmalin fa un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi già è nuova, che ha aperto un po' la sedertà, ma ben era l'economia mondiale. Hier sei il HCD Pers, fitch strecch la partita contro Fribourg-Contero, che con inedus ventre sei tar penaltis. Per il HCD è quella terza terrada in serie.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E in prem di ufficial de ton dat in Sulejiv a per grande part con ciel blau moel mesauk aie vomis di un ceger alta. Las temperaturas maximales ai noz e la region de Querreter 25 grads e la surselva denter 16 a 20 ed el engi din alta ter 17 grads. Pai a per risponder la demanda den son, forse al meir in pullover soten in t-shirt alu sains di avria.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Provede lavori da Rumi Grip e la vaia del Malogia parzialmente serrata qui dentro se il foglies a plon da lei. A qui ne vende le soci ad in quart, toccan le 12 a ne vende l'ina din quart tocken les tschun, la vai vein aviarte mince mai durant l'ura antira, quai per in quart d'ura. Die Wiesel, bienvenuti.
2: Dalla Damau alla Saira.
0: Die Eton letz eine certe Influenza sinistir, Venus Udi Watson de Maun, per quai ai Soleil a refresche a Moviment important, inkwa mince di in dech toc a poi per Staffiz, Udinus en Kurz, dein la proxima mesura al Kikri Sis con Toni Ragazzi. Mio nom Anasline Quinter, Big Wushes, accompagnata d'RTR.

Leider staat de Koerdin Nicolai. Die zijn met een chica forse giù een paar plagiën de quelle canzoon. Tony ragazzi, nes candidat del Kikri 6. Perciò, hier al R. Quintaunus, che le bodiest al pigon fan de musica inglese. Debo dispet de schlager. Bei forse le remonce che... Che play ci sa, forse venin sa un si su, e mince cas, ad in a bicuin se prende conoscere un po' meir nos candidati e nostri candidati. Stoni ragazzi, siat el in prima, siat el seconda, qui tordis bons total al diarim nau, ad oz el cifra magica, speranza bo siat, perché oggi tu vain se per fa al pass el proxima ronde de dieschi crisi. Se mettine in contact con el dieschco proxim. Qualcuno è zwar in inglese, den ton el Titel, so wie es Esser im Bien Omen, ci saper. Toni Ragazzi, You Win Again, dels Bee Gees.

0: League.
1: Questo è un vero no.
2: Correct.
0: Al pedalo è un'invenzione del canton Turgovia.
1: No.
2: Falò.
0: Il grigione è attualmente comandato da Rimna Bulius.
1: No.
2: Correct.
0: La cifra 23 è in diember primar.
1: No.
2: Falò.
0: Romy Schneider ha giocato in plirs films di James Bond.
1: No.
2: Correct.
0: San Vittore è la vicinanca che già al più basso al canton grigione.
1: Yeah.
2: Correct.
0: Proxima fin di amna è la schlagerparada a Quera.
1: No.
2: Oha.
0: Bain.
1: Ui.
0: E be schlager e buviesu tu come in zecin ciaunove. E è buci qua.
2: A me una ulteriore ronda da quiz.
0: Mm-hmm.
2: Toni ragazzi, si tavo fis actual mangiam prem dalla National League. All'office crea tot tempo in pi simple.
1: Ah, no, che io se c'è, io c'è anche il tema.
2: È da fare marchiz, pigliazze di.
1: No, no, che se c'è un decino us. Allora, per anticipare in forza, direi per anticipare in seita, per te privarsi di più. Mm. Che è una grande mitata, che è un nuovo giuito, che è un davanti.
0: Ma in quel caso, fai il hazze
1: di. Sei a vei io, sei a vei io, che lascia i mincini, scusate, vuole vei io.
2: Ja, aber schon ist das Junge, ja, auch lunga.
0: Jetzt ist ja auch lunga,
1: ja. Ja, ja. Ich war da, dass ich das da sehe.
0: Come se ogni squiz.
2: La domanda è osa. Gioia al Toni ragazzi, domani il finale. Ed ora och correctas. Toni ragazzi, o faccio och. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, och correctas.
0: Exact och correctas.
2: Gratulazioni per la qualificazione per il finale.
0: Salut, continuesci. Grazie a tutti. Basta, prendere per cifre e in quei viaggi in te, che non sai di un forza per domani in quel caso. Esatto. Bien, se lo saluto di noi, per domani, ti vedo in fede.
1: Grazie.
2: Bel day, tuoi ragazzi.
0: Adio.
1: Fitch un bel day, a coira. Grazie, Fitch. Adio.
3: Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: Die Musik inglese al boa si bugien forse al tun della fanfara, ma renzas nus vincia iel demon e la ronda finale del Kikeri 6.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Suscha nins vidal un tonar diesel della natira per l'accident da car in cui la zora radont 500 liters. La collaborazione mossa fermezia e bec flaivlezza, qua dice il presidente della Confederazione Guy Parmalin, en se spleda la radunanza generale dell'ONU. Ed oggi ponins giudar in di sulle liv, mo in il mesau che è l'avant mes di Ciaierauta. Come traes dels temas, ciò appinau per vus oz, la zoc, mio nome Olivia Christen, bien di, abicius esses della partida. In conseguenza dell'accidente da car dal 10 de settembre a Suge, in cui la zora radont 500 litri diesel snil pra fin vers l'aua sotterrana. Quels venin attualmente allontanats della natira, ha declarat Livio Conrad, il manader dell'infrastruttura della Vishnanca de Cernet sin du mondo della FMR. La fine mira sai ad allontanar la rasada da diesel senza che la influenza sin len che corregisce per il lieu d'accident. Il provvedimento d'aua dalla frazione de Susch, na sai a bec periclità uscia Conrad. Curzuent l'accident, Dainerz però prendi ort funzion in a funtauna d'aua en la vigilanza dal lieu dall'accident. A ciajun della radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmalin fa un appello per la collaborazione. La fidanza tra il paese già è una voce, il protezionismo s'augmenta, quando per tutti abbiamo la sicurezza, ma ben era l'economia mondiale uscita a Parmalin. La Svizzera scopa jais delle montagne e le valli sia un prezzo da surmontare qualche separia. La Svizzera neutrale, ventinare il presidente della Confederazione era in l'avenir a porgere buon servizio per schiaffire in spazi per il barat, uscia in lieu, saia Ginevra. La prima giada da Pilzer Cladur in rappresentanza del Stati Uniti e dell'Iran si incontrati per discorsi diretti a confermare una due partite da guerra. Il discorso da tre ore all'ora della radunanza generale dell'ONU a New York si è stato figibunza, comunica il presidente americano Donald Trump, senza nominare dettagli stavarti il contegno. Media statali iranese rapportano che l'Iran ha fatto condizioni per una riavertura della via da Hormuz. Tra l'altro che gli Stati Uniti aboliscono la bloccata marittima avanti la riva iranese. La compra dels avions de combat F-35 data anche dina da discorrere per qualche prezzo e s'augmentane si becce clare quants avions de combat che la Svizzera survegna la fin finale. Il ministro della Defensione Martin Pfistra dice in verso SRF che non sappia tra gli primi F-35 quant che els costien, se gli daners tangien per 30 avions de combat na saia becce clare.
2: Wir wissen das noch nicht genau, wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird langen.
1: La Commissione de Gestione del Consell Nazionale aveva criticato in un rapporto la gira del Consell Federale in connex con la compra dels avions de combat, intanto che sia discorrido in prezzo fix non è mai da in tal. Veniente il sport, hockey singlaccio. Il club de hockey de Tavau stora in piazzare Nico Gross, che sa blessavi del Lyon intern, e l'ha per cui ingaggiato per immediat Martin Gernat. Il defensor slovac de 33 anni ha sottoscritto in contratto fin la fin della stagione attuale a comunicare il HCD. Il defensor slovac ha già giocato in la National League, quai per il club de Lausanne. Con quattro il risultati delle partite della National League di Ersaira, il HCD ha perso fit stretch contro Fribourg-Gotteron con in adusso entro sei tar penaltis. Samuel Walser ha procurato con il dirigibile penalti per la vittoria del club della Svizzera francese. Per il HCD è quella terza terada in Serie e è attualmente nel penultimo posto della tabella. Il risultato delle ulteriori partite, Ajoa ha perso contro il ZSC Lions con 2-4, Vienna ha perso la partita contro Ambri Piotto con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnato contro il Rapperswil Jona Lakers con 4-2, Kloten ha perso contro Berna con 1-4, Lugano ha guadagnato la partita contro Zug con 3-2 entro prolungazione ed il SCL Tigers ha perso contro Losanna con 3-5. Mit einem Anker im Hockey Regional in der Swiss League lädt HC Arosa für die Festival in prima Victoria della Stadion. Ordeifer contra la Chantefond an l'Equipe Grigione Gudagnac und 5-2 ed uscia e la sin Platzett della Tabella. Per l'EHC Cuira è ai per contro da in Terranda il club Grigiuna pers contro Turgovia con 2-3 su entra 7 penaltis. Cuira è nel 5° plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Ozpon in ziudare in dissu degli ife per gronda parte rain, mo in il mesauca e l'avant mes di Ciaierauta. Le temperature maximali sono in la regione da Coira 35 gradi, in sur selva 37-20 ed in lenti di notte 37 gradi. De mounts forumen in il decors del di impernivels pli spes, con in zig plievge es eventual ma in documentare in il partenz e lenti di Nabassa.
0: Vias e traffic.
1: Per via del lavoro di Rumir Grip è serata parziale, ma in la via da Melogia, tra le sei foglie si plaude da lei, qua è diventata la socia di un quarto fino alle 12 e diventa linea di un quarto fino alle 5. La via viene aperta mince mai durante l'ora intera, qua è durante un quarto d'ora.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. Grund Berildi.
3: Sis vergaule soj ves vos ure de mossage vos ves centau el andrech el 23 de september a koi quater vus es vos quals ge jois ah stadiune stadiune a casa vesi di notutina ni pitost el tip decorator de si sperch ka busai vel ki va a prau kul temps io son pitost tip tot la deco resta sur on basta en il studio eis in pau outer girlandes con feis oranges zetjes cornes a ton schenus e fa co la musica e la proxima mesura al microfon per vus Annes Line Quinter ti vis la vus in bidi ort in studio de ton

0: Musica e radio, con musica, ad quals conchon enteren con vus, ni forse pitost podcast, cu vus meisens neu con auto, cioi tatlais al pibugen, dje es vus es os dieste auto lu, se meinus pi probabel le risposta, ni? Forse date dje es ina canzun, ca vus jois, se o monens neu con auto lu, sto quella en la playlist. I dati mle canzuns kenz qua de tades de tut la ei auto. Basta, la proxima ei para e a scheina in gevisch de vus.
1: RTL. Mie canzun preferida.
2: Mis nome è Saskia de Marmels, a di gevisch Mr. Know-it-all da Teddy Swims, perché ci i tel fitschgu gen che la canzunga di nanti auto si vinga cesa. Et ich habe schon tot angen Fitch bei dir.

0: El gevis de Saske de Marmel, Steady Swims con Mr. No et al. Taitla ella al pibugen e auto. Forse ella de grade auto ad audio. Shalou. Imbidi, grazie per quel gevis.
1: Mia canzone preferita.
0: Ecco che è il Ray Dalton con Blood Running.

0: Blood Running the Ray Dalton. Ja, als 23. September hat sie die Nuke in einer neuen Stadion entscheiden. Offiziell mein Altems de Ton, ose Astronomik mein, aber quedati Orts, e in quella Rubrika Sentiments de Ton per Vus.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Elle raconta de dine persone che observa als fes che mi den calur, che croden giù las plantes e che sauten el vent. A tot quai tu hai regurda videt in amur vergada. Interpretà delle canzum veni de biares gades e hai indels pi en conoscenz standard de jazz. La canzun Autumn Leaves. En se setz Già de Gveia in del 1940 interpretata dentro autor e da Eric Clapton al 2010 la letzte versione è quella che noi stiamo in oggi per una buona chat di ton per voi a forza per un qual fail che sautelo il vento.

0: Autumn Leaves. Per l'enchata ton ni è sempre verte da dots, a forza veis durant tet la ella è viu un pau feia in totes calurs che sgola atras al vent. I moment rovi un tocchi vese lue propi oscia.
1: Il sempre verte dal dì.

0: Life is for living, Buckley, James Harvest. Musica del Zon Zocionta, dos vnitz in papi actual, zem rentje ke marcha el mon. Novitats kun Olivia Christen.
1: In conseguenza dell'accidente da car del 10 de settembre, suge in culazzo ora redond 500 litri di diesel snil pra fin vers la Oasoterama. Qualsvin attualmente allontanati dalla natura, ha dichiarato Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della Vishnanka de Cernetz in du mondo della FMR. A cejun de la radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmelin fa un appello per la collaborazione, la fidanza tra il paese Giaia e Navos, qua in apertura di molto si dirà, ma ben era l'economia mondiale. Hier sei il HCD Pers, fitch strecce la partita contro Fribourg-Gottero, qua con Nina Dusso entra sei tar penaltis per il HCD e qua la terza terada in Serie.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Las temperaturas maximales in Oz e la regione de Quera ter 20 grads, e la Surselva denter 16 grads, dell'Engi din Alta 17 grads. I am prim di ufficial de ton quedat in Suleiv, per grande part e cun ciel serein mo el mesauc, lau ai a jevomis di un pau neblas.
2: Vias e traffic.
3: Presentat al centro de Chacha Vasella AG, vossa facenta per la Chacha e Velos in la region vasella-cur.ch.
0: Provede la vurs da Rumi Greba e la Valle del Malugia parzialmente serrada dentro sei foglies a plon da lei, quai de pi quar vergau la soc, toccan oz de mezzdì delle 12, a lupo spena vendelina a in quart toccan le ciun. La Valle ven avviarte mince mai è durante l'ura antira, quai adina per in quart d'ura. In bienviadi adina biala mezzamna vurs.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Alla prossima, 9 to 5. The Dolly Parton knustet line. Interessant, 9 to 5. Avant de kurt, gest veniu decidiu che venia da al vendredis al Dolly Parton Day. A zwar la California, veniu lanciau quei di. Quai naturalmente zwenter che Dolly Parton è morta de kurt sco di de regurdiencia. De codi est vendredis als 20. September, forse weiss als americani scriven je al datum contrari, che vuol di in prima al mainz, alu al di paia 9 to 5 in Jug de Plaits, September 20. Se sessen se interpreta ai, provede se canzun ani ludici diu de metter quel sin vendredis al Dolly Parton Day. A quale canzun ca inspirau de prender quei datum tat lein sos 9 to 5.

0: Lingias plainas de nossa emissão especial de la serie Dici Cuoza e la Luebu Plile Caccia, con cui è als salits de caccia. Ier sera eran las lingias dec plainas o de la Val d'Andro, per exemple, a Michel Arpegaus de Savonin telefonau mei collega Gabi de Gonda, ad el veva visitas.
1: No vain, fitch bel, da caccia, le fitch chiet, vain bell'ora, galdin, la cominanza, a... Il cerf vignan for dan contri da vos per ainda.
2: O bien, in cerf e vignu zots da de gen?
1: In cerf, son, eh? Aber rent in dus, chomas.
2: Buonasera, Livio.
3: Buonasera, Gabi.
2: Oh, ciao, Livio.
3: Buonasera.
2: Benvenia al salit de caccia e a ti.
3: Yeah, grazie, Fitch, c'è casualitate che non sei non so che ho grato, anche non sei un opstecca alla biala Val Nandrovi da filmato il telesguard. Adesso grazie una volta in teggia, avon curt.

è interessante. Per esempio, il cervo di Sis, il cervo lancet, la caura che mostra niglia, il cavriel lancet, la furchetta, e un qual prede che manca annunziasse, weiss, ternus oz da meseles indisch, s'informatia che manca un tutti i nostri pagine di internet, tutte le infose delle storie del Livio Chistel che accompagna diverse cacciadure e cacciadure e lezze in flestronus in rtr.ch.

I can't dance the Genesis. El 23 de setembre ton angiet cunot e astronomica main. A temps de ton, per mai e adina un pau. Quei temps go? Temps de charre vivre un pau la fonza, amara films ca sauden simplement al temps de ton a quel d'un vierne. De coca quei exag de scheia, quella associazion bien in sa di Harry Potter. Minchon de scola anceven els films cun la fin de la stat, poi am viers aia ton. L'atmosfera als films, le calure, epita stire a tempra de ton, quella scena non è chiara, tra l'Ige, il sole piuttosto che di quella mela, non è un tono. Proprio la grande parte del film è completamente atmosfera del tono di un vien. Ad Einstein's di è forse un piuttosto il momento di me reinigare per quel film. Perché il 21 dicembre vengono la serie di Harry Potter e lui viene scritto una nuova storia. Ma chi sa? Se quella vien lo forse a mi da quei kinds en conosceva tocken de cau. Poi, buona cagione don gamera als films, è interessante la musica, quella che vuoi disco, ai, da John Williams per la serie, vien lui in auter, Hans Zimmer. Sa, poi, vieni dec interessante. Con quella musica, se una icona sorprende cella, se ho che semplicemente non abbiamo mai visto film per venire in pau in quei mondi di tono.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Sujan in Svita lontanar diesel della natira suente l'accident da car e la collaborazione mossia fermezza e bit flaivlezza, ha detto il presidente della Confederazione Gay Parmela, en se spleta la radunanza generale dell'ONU. Come dus del temas, oz las nov. Mio nome è Olivia Christen, biendi. In conseguenza dell'accidente a car del 10 settembre a Sush, in colazza ora radont 500 litri di diesel in il Pra fin verso l'Aua Sotterana. Quel se viene attualmente allontanato dalla natura, ha dichiarato Livio Conrad, il manager dell'infrastruttura della Vishnanka da Cernetz in domanda della FMR. La fine mira sai ad allontanare la rasada da diesel senza che la aia in influenza sin len che cura di sperare il lieu dell'accidente. Il provvedimento d'aua della fraczione da Sushna sai a bec periclita a uscire Conrad. Curzuente l'accidente ein els però prendi ort funzion in affunta una d'aua in la vicinanza del lieu dell'accidente. La Svizzera è il quart miglior paese per persone pensionadas, quemus in congual internazional. L'on passare la Svizzera anche in il terz platz da total 44. Las migliores condizions per persone pensionadas porge actualmein la Norvegia, su andada l'Irlanda ed il Spajais Bas, quemus il Global Retirement Index 2026 din Institut de Finanzas Franzos. Per ses congual dovra l'Institut quattr facturs, finanzas ter la pensione, benstar material, sanadat e qualità de viver. En Svizzera nins domanda 400 investurs privats e 150 cusagliaders de finanzas. A ciascun della radunanza generale dell'ONU a New York, ha il presidente della Confederazione Guy Parmela fatto un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi già è una voz, il protezionismo s'augmentia, quena per tutti è becimo la segertà, ma ben era l'economia mondiale, uscia Parmela. La svizzersco paese delle montagne e le valls ha un preis da surmontare qualche se separia. La Svizzera neutrale, ventenor il presidente della Confederazione, era in l'avvenire a porger bun servecs per schiaffir in spazi per il barat, uscia in lieu, saia Ginevra. La prima giada da Pilzer Claduren, rappresentanz del Stati Uniti e dell'Iran, sin scontrats per discurs directs, an conferma oma duas partidas da guerra. Il discurs da tre uras all'ur della radunanza generale dell'ONU a New York, sein Staats Fitchbuns, a comunicare al presidente americano Donald Trump, senza nominare details da varti il contegno. Medias statales iranaises rapporten che l'Iran ha fatto condizioni per una riavertura della via da Hormuz, tranter auter che gli Stati Uniti aboliscono la blockada marittima.
2: La meteo.
1: Os ponins giudair in dissu dell'ife per grondo part serain, moin il mesau cae lavant mes dicia ierauta. Las temperaturas maximales en la region da Cuire ter 25 grads, en sur selva tra 13 e 20 ed en legge di notte ter 17 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere la vurs di rumir grippe sarà da parziale in la via del Malugia, tra sei foglie se plaun da lei, qua da pila socie d'in quart, en fin las dodas, e l'ura puspeda venda linee d'in quart fin las cinci. Le vie vegna verta mince mai durant l'ura entira, qua durant in quartura.
3: Qua entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: E quattro regaules nov.
3: Da Maun alla Saira.
4: Neua tuniozza scioia ci a motiv de fa oz in vive, in qual gratulazione aio pront cauter mai per pitart, per ci a neua che quella svan udis en curt, nus rodene oz in a scadiola la cupina de derter. Con quella Science and Cas e fa viva. Il microfono Anna Sline Quinter, ti vige il piale mesiamna.

Oggi vi cavolo snow, si non desrevonces, al Spigrons fan, sam probabil già demon, na bu demon, vendredi se capesce, lucu, nuova musica compara a Dina, desi da in a nuova single da Taylor Swift, Patient Zero, duele vi nom, ton alla annunziau, de pli, sain zambu, mo che la compara vendredi a Gels fanspot. Probabil strusch, blisch, bitja. Basta, sil mein, se vignu annunziau la musica della vegn immediatische geschiedig vai jebo. Amici castatlendosine de della Elizabeth Taylor, della Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Venderdì datilu ina nova da della quico ina del Davos album che la ediu. Ozels 23 da settembre nus vain servenu 3 gratulazions a scritt pel di de dots. Perina per Lea Sofia Kienz der Ramosch castiots festival jo chavel anniversari Ursina Tomat da la Pon Chemuest ca festival schot si sontinons a si sontchunons festival Wendelin Jakomet amun pe medel. A vustreis cordiala gratulazion ed maie wart tot albien per vies proxim on de veta a chavusen gnuschisens jikaz anniversari.
1: La cupina. Presentado bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Lu eile nombra 0-10-20-20-30, 0-10-20-20-30, se vus leis regala adens ti la cupine ca oz als 23 de settembre anniversari. Io se legal sin vos telefons.

0: Lassina kun immer und ewig. Als 23 de September van nos gewiss a la cupina a Denise. Telefon venza de tons renew de rabiu ze quid regula monieti. Biendi.
1: Biendi, biendi.
0: Chi asci oz festiva anniversaria? Chi les gratula?
1: De oz les gratula da mia sora Pinche, che festivesse siu miet centenè a Denise. Adivisa tot bien, buna sanedat, che se es divis mondi na in vigur, ad otze dianes in viva con ella, nos feliuns mai na maliezze, che con ella gudain, la fiasta fa dianes lo domenia, la gronda.
0: In miez centenè, cun contons, speciale vi dicna, schon de fan par fiasta.
1: Propi speciale, je le su edi. E godinus lo.
0: Allo tot schon organisau per il di de dots?
1: Ja, plemain schon. Ja, ja, un pau dati lo an sorpresa, c'hai vasain zalo.
0: Ja, tot aschins butra di al radio, ne vesha?
1: Na, na, tot aschins butra di. Schlei,
0: ai grad vide tet la. Schellu allo se schon la prima sorpresa, ne vesha? Ja,
1: genau.
0: Cupina.
1: Genau.
0: Termatinus feig bugiene della. Grazie feig per telefon.
1: Grazie feig.
0: Grazie feig. Grazie feig. Grazie tutto bene?
1: Bien, grazie, l'era usare in video, grazie per i vostri sbragli e sui miei amici.
0: Grazie, Alfic. Adia.
1: Grazie, adia. Adia, signor.
2: La cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch.
0: La cupina del 23 de settembre va a Natalia de Plazas de Nice. Chavus, vai stutina a un emprouau de telefonà per lingues eren occupades. Alais gratuladens chi. Se vai se fa l'emissiun de gratulazions can c'è voluca un vende meselina con Sergio Guetch. Alais vegn minc moment trabai al studio a surpren local microfon a requinte vus. C'è che capita, scopro che siamo in nostra zona con la nuova musica del gigante Viviu.
3: Yeah.

0: En 2 minutes eis i la mesa a turnaus en vos el studio us per supprender co el microfon per vos ei Sergio Guetch. Benvenien a vos, Sergio.
1: Hallo, grazie.
0: Co vesi otr tei, ce spetje nos auditurs ed auditurs.
1: Otz accompagnainz a Rico Florin, el e il protagonista da nosa cugina usa il setembr, e Rico Florin tradesce cun ce spets cereios, ce el cugina il pigugent, e cant dei, ci voter el, ce el vo far cumisciungs, alzo che lieter el becengale na ciosa da 10 minutes, el dovra schon taimp per eira far cumisciungs, che il si valas 10, e gugent, speciainz a erot, Vos telefon per annunciar la preda, il cerf da 6, il cerf da 12, er il gabler, en anche liber da annunciar, e in ceci vagn schon crea proprio anche mai gia, an mince casa ne da ils davosons, bec, in terz dallas nominazions per guadagnare la patente da ciaccia per l'utron, en fine nossa donas.
0: Oh!
1: Può essere la probabilità più grande che c'è una donna godogna keston la patente da dire a ciaccia per l'otron che il vigno allora a zamusar guadagna alla fegna dalla ciaccia in ulteriore preda vancio marveglias da vostra annuncia che il guadagna ozza la sdigia mesa
0: forse le gedini sempre me mir
1: complimenti alla scacedra.
0: Ja, ci sa, forse tradesce Sergio, eh? Vos ambitarci che sei la spezzeria preferita de cugina, eh? Ci sa, Sergio? Ni dir schon os?
1: Ma, in se setz, ne vuoi più speziale, sale e peper.
0: Sal, almeno.
1: Paprika.
0: Paprika. Ah, jetzt gust in strusch.
1: Und c'è Rezept Paprika funziona era degna Fischbahn.
0: Per me è sal. E minci cas. So, shalou, divisio vos on in Bidico en compagnia de Sergio Guetch. Bicke vus weistet laut auch in de Kau, a bisch vus restais wiener wansinosses und es fijai im BD ein Prem offiziell de Ton, a schkodine prendi pacific.

i ljela sa Nova Meza. Dotegna Noa e Kunci, RTR accompagna vos autres gugent, al microfone Sergio Guec, Joe Shannabunde.

0: Il je stau bi sco a dina. A schizun a un pibi.
1: No vain pudü schluppezar un bel bov de corun, un do de jun de 72 skills.
2: Hai, se fa una festa.
3: Un che fa bain allarme.
1: Ah. Tutta orde la vetu sesi. Also di si sco metter paises macarons.
0: A per quai invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
4: Sono in avento in buot chatluf e qual ci non è menci in gotta non si perdono le oraglie, che menciò ne c'è buon e sterdure.

0: Ella RTR la mesenda, ella in carta las dix, si ishes d'anturn.
1: Che chauses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Bons an la valetta da 100 avance francs o centiglia jackpot per angivinar la ciosa. Dati gli Kels Trains Chavazins ci descrivono la ciosa.
3: La ciosa è savenza obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa dati in differenti grandezas.
0: Forse vez ir schon vossas ideas. C'è pudes che l'esser 0800-25-30 RTR ciosas.
4: Bien dit que est d'off de Souraine.
0: Bon dé, Imelda d'off.
4: La cazzola del velo.
0: Cercianza la lieix del velo, la cazzola del velo. È savenza obbligatorica. Comunicescia in sacè, idat ella an differentes grandezas. La lieix del velo. Cercianza. Beh. Grazie della partecipazione, Imelda. Gugente, no treda, puspe. Bella mesenda.
4: Grazie a lei, ciao.
0: Proposta numero 2. Ci les ir pruar. 0800-25-30. La ciosa è savenza obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. Idat la ciosa an differentes grandezas. C'è pudes che il ir anc esser la lieix da velo. E bec la ciosa ci cercian 0800-25-30 i vez ven avant la chance da gudanier bonzan la valeta da 100 a vanc francs si garteggia da angivinar la ciosa. La ciosa è savenz obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa datil an differentes grandezas. Proposta numero 2. RTR Ciosas, ci è il telefono?
5: Buongiorno, Ermano.
0: Buongiorno, Ermano.
5: Quindi?
0: C'è la vostra ponderazione?
5: Sai, buongiorno, qui hai e sei, ho studiato in una camicia, ne sei.
0: È una ciameigia, eh?
5: Yeah.
0: La ciameigia. La ciameigia è... Erbec, la ciosa, ci cerciamo. Grazie, Armano.
5: Grazie.
0: No treda pushme. Anche tre chance scegliò oz per gudanier ci prova scu numero 3. Coe RTR ciosas.
4: Bindi, che è Doris Kadosh de Zetzwil.
0: Fa, plagiere, yeah. Doris Kadosh.
4: Io hai ponderato quelle... io sai bo proprio sco che in sti sin romanz vestes de salma mensch in svacun si lac

0: vestas da salvamenta, percebeci?
1: Yeah.
0: Ins dovra elas savens chanzvo senillai, ha?
1: Ja, die hat zerz logen, sei sie obligatorisch.
0: E communication ins ce ei dat elas ir an differentes grandezas, ed ant ander bec la ciose ci cercianni.
1: Lupi, di,
0: grazie della partecipazione, salenza, Zetzwil, Doris Kadosh.
1: Anche
0: due chances, 0800-2530 RTR Ceciosas.
2: Buon dì, qua è Marlin Solinger.
0: Savese essere l'auditora della Valmisteir la più prominente oz, ci garteggia da angevinare la ciosa.
2: Ma è prof, con alci. E questo per una tavola, per le vie campestre o per le vie che vanno trasluate, ci discomanda per veicoli con motore, con teufs, con velo, con teufs, con velo, con teufs, con autos, con teufins, tocco ci da motore, e se su tavola ci dis obbligatorio, ci non dascia, dascia nir con quel, con veicoli con motore.
0: Ma ce li ho dati lì in Castella?
2: Ce li dai in Castella, eh. O per pesci desi una permission, no? Per
0: Ok, tot clear. Marlene Solinger cercianz ad antante erbec calas tablas.
2: Bel di,
0: mesenda. Anche una chance, oz datiglia, da gudanier, bonzan la valetta da 100 vanch francs RTR Ceciosas. Proposta numero 5.
3: Vingi, Sergio, che è Maria Vincenz.
0: Bondè Maria.
3: La gravatta.
0: Si bec la ciameja, forse la gravata.
3: Già, perché che dentro la banca, non io sto invece di gravata.
0: La cravata. La cravata. I desgugenti jackpot, Maria Vincenz. Okay. Cercianza d'antante e bec la cravata.
3: Non problema.
0: Bella mesenda.
3: In altre gas, migliore, sta bene.
0: E la prossima chance da Gudanier, Vez, Sean Dumang. Io do in per differenti fitch bungas proposte sozza in tanquella runda da G la ciosa che la vainza d'antant beciang cato perché gli è una domanda bonza la valetta da 130 francs an forma da bonz domanda until jackpot
4: Ciciausas presentata Nicky Scuira la facente per mobilias e decorazioni nickis-vonwelt.ch

0: Les novitats de RTR.
1: La banca UBS doit sigillar leur participation à l'extérieur avec 90% de capital essentiel. Et la Suisse transmet maximalement 12 ulteriores soldats pour la mission de paix en la Bosnie-Herzégovine. Comme vous le savez, les 10, mon nom est Olivia Christen. Bienvenue. En la dispita de vart prescriptions d'agen capital pli rigurusas per la banca UBS, mossel cusedels centuns direzza. La banca gronda svizzera doa esegirar lor participazions all'exterior cun 90% capital essenzial a decisil cusedels centuns convencionov contra seders vurs. I se tracta d'una proposta da minoritat. Las novas reglas d'agen capital doa infar pli restrictiv il dispositiv de too big to fail. Già van veven la banca UBS ed unions d'economia grondas comunica che uscina regla doneggiasa moda persistente la capacità da concurrer. Sco proxim tracti il cussel nazional, la facenta. La Svizzera trametta l'on proxim maximal main 12 ulteriori soldats en la Bosnia-Herzegovina per la promozion de la paix. Il cussel nazional è suanda al cussel centuns e da rumi in differenza quae conciencion canta contra 36 vursts. Oriund voleva la ciombra gronda trametter maximal main 36 ulteriori soldats quae con l'argument che uscina augmenta rinforzas l'engagi solidaric de la Svizzera per la promozion de la paix. Actualmein sosten la Svizzera la mission con maximal main 20 soldats. La Svizzera è il quart meglier paiais per persunas pensionadas, quae mosse in conguali internazional. L'on passà era la Svizzera anche in il terz plaz, da total 44. Las meglieras condizions per persunas pensionadas porge actualmein la Norvegia, suandà dall'Irlanda ed ils paiais bas, quae mosse il Global Retirement Index 2026 din Institut de Finanzas Franzos. Per ses congual, dovra l'Institut 4 facturs, finanzas ter la pensiun, beinstar material, sanedat e qualitat de viver. En Svizzera han ins domandà 400 investurs privats e 150 cusselladers da finanzas. La prima giada da Pilzer Cladur en representants del Stati Uniti e dall'Iran sin scontrats per discurs directs han confermà oma duas partidas da guerra. Il discurs da tre ore a l'ur della radunanza generale dell'ONU a New York sen stats figibunds a comunicà il presidente americano Donald Trump senza nominar details da vart il contegn. Medias statales iranaises rapportan che l'Iran ha fatto condizions per una riavertura della via da Hormuz, trant rauter che il Stati Uniti Zaboleschen la blockada maritima.
2: La meteo.
1: Oggi ponins giudair in sulle lieve per gronda part serain, moin il mesauca e l'avant mesdiccia e rauta. Las temperaturas maximales en la regiun da Cuira tra 25 grad, en sur selva tra 16 ed en legge di notte tra 37 grad.
2: Vias e traffic.
1: Per via della vurs de rumir grippe sarà da parzial ma in la via dal Malugia tra sel foglias e plaun da lei, quai da pi las 8 din quart en fin las 12 e l'ora pusped aventa linee din quart fin las 5. La via vegna verta mince mai durant l'ora entira quai durant in quart'ora.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Mesdì, Mes Radio.
5: Aglia microfone Sergio Guec, Gioveci una bella mesenda, oz e pushpe Rico Florin. Nos già stan cugina ossa il settember.
6: È cugina efficient, e loro stare in cugina se mali stessi sono in mezz'ora o da 4 ore a fanfognere intorno, e questo è il bel.
5: Si splagiair per la cugina, el sentiz pushpe pitart.

0: RTR, la mesenda 10 minutes a passo las 10. Savez, schon c'è cucinarots? Ci so, c'è ci stat seglia plan da menu oz da Rico Florin? Forza, che il co?
1: Ma fanno ja dentro il voc, c'è un schmasdül da pasta e verdura con soia e, scusate, quella latte da cocosnuss. E allora ne ha scritto che ci hanno fatto le ingredienti e tutto. E allora stanno a fare il nome per mettere anche il dings. E lui ha detto alla donna, ha detto, ah, dai in riapi. Ma come vengono stessi in riapi? Lui ha detto, Rico Japanisch.

0: nostra companyia i aquella RTR, la Mesenda.
1: RTR. Nostra cosina.
0: Semple è saventer bun cucinar con sale e pever è il preferia. Scivò tenor Rico Florin da Samedan. El è adegna puspe bun per surpresas culinaricas. Bavegna alla cucina da dots. È basale pever sto simple mangesser i dat dantant soner otras spezzereias per Rico Florin dependa er un po cecens cucina.
2: Ein schönes Steak gewürzt. Das ist ein schönes Fischbum, per Czarne, Schee, Geldori, Lurner, per Pesce, eine Spezine, da quella Boutique. Ja, ich bin di nuovo insieme.
0: Sie hat sich domandet, forse, Rico Florin, Cugina, Schigogent, per che Cugina è il Bec, con Spezzereie e Ervas Fresces? Che gli ho in buon Motiv?
2: Piuttosto che il Zalvaiderin, perché che il Znaia d'una. E in Nürt, qua per noi, Schaflunz e il Peterli, quel non è un po' di Nürt, per questo punto, quel due mais qui in Giardini, non è un po' di Nürt.
0: Per Srovagnair, sia Spezzereia, va il Sean Siva da Blairsons in Buteia, in la Madema Buteia, scucci al Setz, dei è il infant di Copa. Lo ins Canoscia, el Ir.
2: Qui sa Madana Pitchbuna, conosce tutti gli altri che io. Era il Smetzers e quel slam cuselli in dune e danno dune buona roba. E aveva niente per commissione, loro vezzi gli auci, le novezze, per dare una badarlada e per qua non era dune per due ore.
0: E to, per tot che il OL era in plan, Rico Florin.
2: Non è più buono. Loro vezzi a casa tutto, mi ha qualche droga. Ci ero comprendendo il gusto, se c'è. No, e fece dune il venerdì, poi mai la sera. Mettiamo insieme il plan da menù per tutto il tempo. Loro scrivono sulle commissioni e vengono la sonda a fare commissioni. E comprendo qua ci va. Loro stanno lì a bere motore la roba fresca.
0: E a fare commissioni, cozza Terrarico, Florina, Baduza Uras, inclusive dar dalla baita. E el se lascia gente inspirare dalle commissioni da d'otters, cecens pudes er anche tot cucinar. Rico Florin, da Samedan, il protagonist da nostra cugina, ossa il settembre, c'è ci el cugina Gugent, vainza pront per vosotros online, rtr.ch, nostra cugina, allo catez er in a collezion da recepts per inspiration an cugina.

0: Sabeč, če je epigrejf sagittare in červ da carunga, ni annuncir la preda, bel e tots dus.
1: La preda,
2: presentata la Banca Centonala Grischuna, gkb.ch.
0: Po esser ci vin mess pida dotil radio, ci c'è noua e cura, la c'è saveirci vesses gugent annuncia la preda, il cerf da seis, il cerf da ocio, er anche il gabler, e er anche liber da annuncir trantaroter. Far che il savez scuadegna con telefonare ant il studio, 0800 25530, da lunga savainza er ciccio ozi il clec, da destra il telefon da RTR 0800 25530.

0: Ebe.
1: E dat ena ulteriora annuncia da preda Edith Steger da Muster, lessera quintara nous ossa, da den bel moment da ciaccia ce lessas annuncir.
2: Io le denuncia al taur de doc, per mia figlia Silvio a città il 4 de settembre le demano della snof si coverdires.
1: Scu isos nias a saveir?
2: Io ero il giumiravo del spins di Adele, Adele andava in telefono a dire che lo visitavo. Poi tauro di Doc, a dire che era di una bella fotografia, di.
1: Belz moments, Edith Steger, c'è una vostra impressione dalla ciaccia da Caston fino a nostra?
2: Poi stavo per noi, per la nostra famiglia, una buona ciaccia tocca a noi. Il giorno ha esitato, il figlio ha esitato, ci vuole inzuppli.
1: E il figlio Silvio Steger, è con che ieri nominò per guadagnare la patente da ciaccia per lo tron, saleizza gli caceder, Edith Steger, e Giavigiani ven avanti in belle buon time.
2: Grazie, Fitz, Sergio, di inviti.
1: Adia.
2: Adia.
3: La preda, presentata alla Banca Centrale Grisuna. GKB.ch

0: Steger è er nominò per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron. C'è dati il sciglio oz?
1: Il challenge.
0: Un tip per ozza inter la Val Chons. Erwin Dirnberger divertesce con differenti scene di Minciade e magna il pubblicum tras la cia sia donna Evelina serva tergegli pastizzeria tradizionale. Tot quegli onom Geschichten und Gebäck ozza inter la casa storica a ander alles Kater. E Schanotz per domani a scuola in il Hotel Bella Valle e il prossimo Café Romans, che Cafés Romans promuovono il barat linguistico e culturale tra la popolazione locale e le persone nuov arrivate. Domani, avanti mezz'ora, a partire dalle 10 a scuola, già vigiagna Schanotz Bungs Cafés.
1: Il Challenger.

0: Bellisch als Anassa, Kompanieien endisch, Minute Seil als endisch, sie ist uns schon da mehr Zeit.
1: In Bocca Clufa tot, ich ja da eile Kata Grisona.
2: RTR Impuls.
0: Impuls da Chacha, con David Spindler.
3: La midada tanter Claire est chür. Mince di moments spezials. A moquet, ma plein energia la bonura, al prim caffè, davant fenestra la contrada a mo indefinida, a mo nulla non es decis. La saira cu l'atmosfera calma, un'altra energia. Quaec al di podea porter, al portà, isa po lascherir, isa po lascher per bön. Tanter schür e clair, tanter clair e schür. La llum del di vegne va, senza ci seis propi bun de dir cura precis ci des ni clair o schür. Mince tant, se es la saira mo orignert, as studia ci des giusto mo clair a bot, intant ce tu das aua alas flors. Ilura no vezes pünua. Illuja la steile de la saira, la Venus. La bonura sin una gita, tot es mo schür, tu caminas su vers una montagna e ce ce non e badas ci des clair. Las conturas definides, vers ost badas vide d'una splendur fina, in giuc al solai ven ben bot sur al spi de la montagna via. Tanter schür e clair, tanter clair e schür. Moments per una reflexion, moments per bunas ideas, moments per scioglier problems, moments per cifer forza per ir in avant, moments per far una posa, moments per lasciar ir. Durant la ciaccia moments ci deciden per vita e mort.
2: Impulse.

0: Les novitats de RTR.
1: Cuira quinta per l'an proxim con un deficit e la banca UBS doa segirar si es societats affiliadas all'exterior con 90% capital essenzial. Como dus els temas, oz les indis, mio nome Olivia Cresten, bien-di. La città de Cuira quinta l'an proxim con un surplus d'expenses de 2,2 milions francs. Les regions s'entran tra auter costs pliauts de la scola de la città ed expenses pliautes per la git social, a comunicà la città de Cuira. Il budget 2027 de Cuira quinta con expenses de 342,8 milions et entradas de 340,6 milions francs. Tien inclus en las mesiras de l'imprime seconda prioritat del paquet de discharge que en la competenza del Consell de la Citat. Quests resparents monten a 4 milions francs. En la dispita de vart prescriptions d'adin capital pli rigurosas per la banca UBS, muss il cusserls centuns direzza. La banca gronda svizzera doai segirar sies participazions all'exterior con 90% capital essenzial, a decis il cusserls centuns con 29 contersedes vus. I se tracta d'ina proposta de minoritat. Las novas regles d'adin capital doai infar pli restrictiv il dispositiv de too big to fail. Già avandvaven la banca UBS ed un Unions d'economia grondas comunicia che usce in regla doneggiassa moda persistente la capacità de concurr. Sco proxim tractil cusel nazional la facenta. La Svizzera tramette l'an proxim maximal main 12 ulterior soldats en la Bosnia-Herzegovina per la promozione della pace. Il cusel nazionale su andal cusel dos centunzi da rumi in differenza con 150 contra 36 vus. Orjund leva la ciombra gronda tramettere maximalmente 36 ulteriori soldati, quae con l'argument che uscì noc mentre inforzas l'engagi solidaric della Svizzera per la promozione della pace. Actualmente sostiene la Svizzera la missione con maximalmente 20 soldati. La Svizzera è il quart miglior paese per persone pensionadas, qua mossa in congual internazional. L'an passare la Svizzera anche nel terzo platz da total 44. Las migliores condizions per persone pensionadas porge actual mai la Norvegia, su andada l'Irlanda ed il Pajais Bas, qua mossa il Global Retirement Index 2026 dell'Institut de Finanzas Franzos. Per ses congual dovra l'Institut quattro factures, finanzas per la pensione, benestar material, sanadat e qualitat de viver. En Svizzera nins domanda 400 investors privats e 150 cuselladers de finanzas.
2: La meteo.
1: Oz ponins giudar indi sulle liv per gronda parte esi serrain, mo en il mesau cae lavant mes di cia erauta, les temperaturas maximalas en la region de Cuira ter 25 grad, sen sur selva 37 e 20, ed en legge di notte ter 17 grad.
2: Vias e traffic.
1: Per vide lavurs de rumir grip e serada parzial ma in la via del Melugia, quae 36 foglias e plan da lei, quae de pilas 8 din quart, en fin las 12, lura puspe da ventalina din quart fin las 5, la via vegn averta, mince mai durant lura en tira, quae durant din quartura.
3: Quae entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Bella ora, fegnan vancegna, grazie, oz, giavicagnan, bel de da ton.
5: Das color, il cielo blau, il vzude de l'oggi de venti, delle montagne, segno.
4: Da giavicir, ecce, giaia, era vus autres, oceia. Al microfone, Sergio Guec, allegra.

0: Ossa el ufficial la stat vanche seis definitiv passada siva dalla noche passada cinche pasolas dus el ort vistra astronomica aton dantant ins dovra l'astronomeia per saver ossa el aton l'astronomeia varo otras facetas fich interessantes probabel tangent dantant ils sentiments personals per santeir il aton siva ina lunga stat cun caleiras e belora vains gia marvellas ceci vusoters coliez cun iliaton coen impressions.
1: Iglia sgola dallas plantas sgole sgola qua entur
2: cuidaton coliez surtot certs menus daton also salvagina catrata naturalmente fenomenal liaton maroni sa e figugent aduce e che al straccio ci dà tutto il tuo e c'è un po' di bello.
3: Le bulis ci vengono a prima neve da dire con schis, le scalors, i got.
4: Ma il tuo è una fortuna, plein colors, ed è una vita ricca di tutta la nostra natura che non viene intorno a noi, di semplicemente una bellezza.
5: Allora io sei dufta pusine, grascia piuttosto.

0: Inter la mesemda il la zendeja mesa in a zurvista da novitats osa da Olivia Kristen.
1: La città da cui raquinte l'an proxim con in surpli de expenses da 2,2 milions francs, quattro expenses totales da 342,8 milions francs. Las regions s'entran tra altro costs pliauts da la scola da la città ed expenses pliautas per la dit sociale la comunicale città da cui ra. Eine Dispute der Wart Prescriptionsdatenkapital pli rigoroses per la Banca UBS muss il Kusels Centuns direzza. La Banca Grom de Svizzera do esse girar lur societats affiliades all'exterior con 90% capital essenzial a decis la Ciombra Pitschne Convencionov contra sede Svus. La Svizzera tramette l'on proxim maximal ma in 12 ulterior giuldats en la Bosnia-Herzegovina per la promozion de la Pace. Il Kusel Nazionale su andà al Kusels Centuns e da rumi in differenza.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Il accessoire fitch niceva lots spivels da sulegli, oz elia da portot deccio sulla lief, domani anceva il di sulla lief, il sivamaz de za forman dantant local neivlas pi spesses, zurtot antil grigion del nord. A coira in poglia quintar con temperaturas da vancegn graz.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Per veia da lavors da Roma Ger Grepa è serata parzial manch la veia di Maloia tra Terseglia, Feuias e Plaun da lei e che gli anche finian alas dodes e da l'opuspe da venda legna ad encart finian alas cinch la veia vign d'antante aperta mincia mai durante encardoura per mincia mai encardoura durante l'ora antira. Buon viadi.

0: Ilsa, salutz da Chacha on Pushpe Procuro, irseir per Lengias Plagnas, senza cici oggi il Klec, da essere al telefon è sto in auditora da Zurses, dalla Foppa, dalla Val Nandro, Michel Arpagaus da Savonin.
1: No, vain, fitch bel da Chacha, le fitch chiet, vain bell'ora, galdin la cominanza a. Is trair vinyan for dan contri da vos per ainda.
2: O bien in trair ve vinyu zots de dejen.
1: En trair son, a barrens in dus chomas.
2: Buonasera, Livio.
3: Buonasera, Gabi.
2: Oh, ciao, Livio.
3: Buonasera.
2: Ben vinyan al salit de cace a ti.
3: Yeah, grazie fech, c'è casualitate che nous essono so che grad anche nous essono abstecca alla valla alla biala val nandro vida filmato tele sguard. Adosso gagne una volta in teggia avon curt. Adosso già.
2: Okay,
3: non sta che ho buon glas vin a dos mende de cagiu.
0: Gabi, o natural man c'era anche lì a saver scucci sei a stoce ci el veggia allo fac allo.
3: Fic bi es ist au. Sabe nu sein presentau len tirgi che ho, wenn den traut der film au cul Fabio Lucio cul Pi au Grisun pel moment. Ad è con la Matilda von Vila la nome che già ho sbaglio bo che è che è cacciatura ad ben discorso di via differenti temas a cui also ne una febbre alla causa in che casa dot con Laura da Valencia questa
0: e noi siamo legrani Sean ossa sen la contribuzione per la telesguard insomma è la ciaccia grand tema che els deiser sen RTR online e savezzalo ven avant parter vos moments da ciaccia per nossa galleria da fotografias e vagnant il frattempo e Sean sruenia passa 100 fotografias fin ossa il più simple è termetter vossas fotis via WhatsApp 079 200 7007.
4: Bewusst al Puls della Ghiaccia.

0: RTL Il magazzino a mezzodì.
1: Tarada per la UBS la dispetta da capitale, la banca gronda 2 metri dalla parte de pli de nes per crisi, pretende il cusè del stanz. Il mercato da quera bucetesce in minus de varga 2 milioni per un cavegno. Lu evita che giovanils che fanno apprendizzati della gastronomia e hotelleria croden indipendenzas.
2: Grenzen zwischen Genuss, Missbrauch, Gewöhnung und Abhängigkeit die sind schwimmend.
1: Le regole sono nicht klar, aber wohl die Chance der numerus Automobilists.
3: Ein Haufen, die einfach verunsichert waren. Und um dieser Verunsicherung vorzubeugen, hat man sie jetzt so signalisiert, dass es ganz klar ist.
1: Dentrion a schluein dat ius tables ca schligen tempo si sonta. Ieles 12, io son Georgina Janchi in B a bien miezgi. Minus 2,2 milioni francs prevese il mercato da cui era il preventivo Pion Cavin. De pli costs per le scuole del mercato e le expense spiegit social che crescen. Quelle regioni principali che i responsabili hanno un nuovo cevomesgi con presentare il budget 2027. Giancarlo Candinas.
4: Il budget 2027 de quere quinte con expenses de 342,8 milioni francs ed entrades de 340,6 milioni francs. Schon parte del budget ein les mesures de la prima e seconda priorità del paket per discargare le finanze con la competenza della suprastanza. Quels risparmi montano 4 milioni francs. Al 2027 vengono in prima volta nuove monete da investizioni di 2 milioni francs e la rete termale, come per esempio il scaldamento e la climatizzazione che deve essere neutrale di CO2. Questo entra in decisione del Pievel. Adele Scola Florentini si planisce di investire 4,6 milioni francs. Als prossimo sonno vengono lo dentrauter da Schwedes Finanziales, con un grandile Scola de Mesans, la Senazione del Boin Couvrich Obreau, niecula renovazione del Teatro de Quera.
1: A nus restei nel mundils danes, regles pi rigurusas per la banca UBS. Bancas relevantes pil sistem ston metter de la mar de pli capital agen per filiales e exterior per cas de crisis. Quai volir cusè dil stanz. Fabia Caduff.
5: La politica es d'accord che bancas relevantes pel sistem dessen survenir regles più severes. Vöt es de evitar un ulterior debacle sco cula Credit Suisse. De voce quella es ida bancrutta alla UBS surtut la banca in forma d'una fusion urgenta. Il cusail dels stadis voluas che l'UBS sto suatemeter las filiales il exterior con un agent capital de 90%. La decisione es crodada clara con 33 contra 10 vusts, que erscha la Commission ci a tratala far ora vant a proponu de svetemeter las filiales il exterior con un agent capital de 50%. Il Cusail federal vescu gent a mo più dures regles, nempe che las bancas relevantes pel sistem ston svetemeter las filiales il exterior con 100% agent capital. Da voce la debatta es nida a fine ent il Cusail dels Stadis es la far pront per ir in discussion ent il Cusail nazional.
1: A nus restè nel Parlament il Cusail nazional ed entrant sufficientaus cu la promozion de la page la region del Balkan. Las novitats oz cun Livia Caduff.
6: La Schweizerin Forza se engagi lauteron in Bosnia-Herzegovina cun maximal main 12 soldats supplementars. Quai per la promozion de page. So entre il Cusel dals Chantunza e il Cusel Nazional approva a quai. La missione da Pace ven manada dall'Unione Europeica. Il 12 soldats supplementars custian 2,3 milioni francs. Actualmein sostegna la Svizzera la missione con maximal mein 20 soldats. Per vide la crisi politica in il Paese, sei a quest engage importanz per la stabilizzazione, a dice il Cusel federal. La Svizzera stossa preparar meglier contra l'intervenzion da Stadis Esters, tranter auter contra informazionsfausses, quai vuol il Parlament. El pretenda dalla Confederazione che la rinforzia sia abilitats di identificar, d'analisar e da prevenir ad intervenzions dell'exterior. Se necessari, doin per quai venir adattadas leges, per exempel, tar il servec secret. La Svizzera è bepli il quart meglier paese per persone pensionate, quai mussa in congual internazionale. L'an passato era la Svizzera anche nel terzo platz, da total 44. Le migliori condizioni per persone pensionate porge attualmente la Norvegia, su andata all'Irlanda ed il Pajais Pass, quai mussa il Global Retirement Index 2026 din Institut de Finanzas Franzos. Per la compilazione dovrà l'Institut quattro facturs, finanzas per la pensione, benestar material, sanitat e qualità de viver. In Svizzera hanno instumandà 400 investors privats e 150 cusagliaders de finanzas.
1: Ad ossa in exteriore, l'Uara e l'Ucraina, la Russia attaccau in porta la regione sud-ucranese, onde essa?
6: Denor las autoritats ucranaises sa entrant auter venits tuchats magazins per medicaments, rauba da tenar chasa e mangiativas, sco els scriven via Telegram. En pli, ai la Russia attaccia in bastiment de vicira che navigesce sot la bandiera d'Antigua e Barbuda in la Mar Naira. Il capitani sa e veni mazza. La taccia ai acciagiuna in incendi chins ai adentans pudistizar. Il resto dell'equipa sei veni evacuata al bastiment. Suenter las inundazions desastruses en il Nepal la fin d'avost dati ulteriur agit per las persunas allieu. La Banca Mondiale ha annunzia che la mette a disposizion fin a 170 milions dollars, tranter auter per las mesiras immediatas dalla regenza e la res Rekonstruktion d'infrastruktura kritika. Avant circa in mais sei in il Nepal in a gronda part din glacerut, giu e tras quai aia da inundaziuns. Radunt 1400 personas seien mortes. Plirs milis en anca dina spariz e la cercia continuescia.
1: D'Antone, si vigneu 7 minutos vergau las 12 in l'uvratori per prevenir dependenzas, tablas de signalizzazione che fan fine confusions at in iniziativa che vuol garantir medicaments, da quai discurinza non s'demasgi.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Medicaments che saudon enzasetz di el provvediment de base che vignen produzia in exterior nua cins vigne las streccias cun furni. La Svizzera sente pia pila munconsa de certs medicaments cun ina iniziativa due il provvediment vigni garanteus a leunga vesta. In a garanzia dati mai, d'anton insa sensibilisa a prevegni che giovanils che fan apprendissadis e la gastronomia vignen bu dependens, con quaquels vignen stidi in contact con alcohol ad autres substanzas al plaz de lavur.
7: Quais un tema ed un ora bler alcohol, sia que biera, aperos o cera d'una.
8: Man wird nicht angespielt, dass man konsumieren sollte. Aber man ist natürlich recht viel halt in der Umgebung mit Leuten, die das halt konsumieren.
1: Es ist die Via Principale in Zurselva, in der Schleine Jonna, die funktioniert auch senza. Aus alla Polizia montau tables, geschliegen, tempo, si sonta. Ciel blaue Bessulei beneventen, ihr Tunka, an Cietoz.
0: La Meteo.
6: Oggi stati Blair Suleil, le temperature maximali sono 35 gradi nella regione di Quira, 16 e 20 gradi in Surselva e 17 gradi in Lengia di Notta. Terra da me un comincia il dì sulle liv, il suo intermezzo si forma nivels più spess, soprattutto nel grigion del nord. A Quira ponins da me un quintar con 25 gradi.
0: Vias e traffic.
6: Per via della Wurst der Rumir Grip e la via del Malöcia Sarada Partialmain, quai tranter sel Föglias e Plan de Lei. La via e Sarada mincia mai la Bunura tranter las 8.15 e las 12, sco era il Suentermezzi tranter Lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta mincia mai durant l'ura intera, quai mincia mai per in quardura, quai va la fine con venerdì da mezzdì.
1: Avunda elektricitad, avunda aua, avunda victualies, nie avunda munizion. La segirtad del provvedimento efficiente pica mai la politica federale. Cavazzins sconovas ovras a tomaras ni de plidanes pa l'armada. Ad ozzo entremasi tractil cusè nazional in ulterior sector nu va pa la segirtad del provvedimento. L'iniziativa già a la segirtad del provvedimento medicinal. Adrian Camartin en linge directa de Bern, c'è il coc dell'iniziativa, chi sta de vostir?
9: Ja, lanciau l'iniziativa an diverses persones ed organisaziuns o del sektur de sanedat, quei ein also medies, apotekers, drogists, den tonella pharma ed organisaziuns de patients ed de consumenz. L'intent principal de l'iniziativa ei de garantie a leungewiste il provvediment d'importanz remedies, de medicaments importanz ed de raube medizinale en Schwitzer ed eben de combatter streches de fornaziun.
1: Os schonots dati ge deposits de reserve per medicaments tonjo quai bon.
9: Ja, eben, mo per parte demo per in cert temps, malgrat che la Svizzera possede ja in industrie de pharma importante, also Basilea, Cusdus Konzerns, Roche e Novartis, quel sauden ja keu tils grons del mon, malgrat quai vina dine pli pauks Medikaments produzi in Svizzera. L'apoteca del mon, schins les die schia, se samfla orzen di el Asia, leu a eba la produktion e pli favoraivla, quai sa daventaibelu in problem pil provvediment, Consonnes schelles, cadeines de fornizion vignen disturbades, per exempel tras ujares e conflicts, nie simplemein tras problems logistics. L'iniziativa per la sigertat del provvediment medicinal pretende ossa che la Confederation supren cau de pli responsable dat. Ozan je consonnils cantuns responsables pil provvediment de la sanedat. La Confederation doi sustene e rinforzare la produktion de medicaments en Schwitzer, bagi ja o ils deposits de Reserva e collaborare con gli exterior per rinforzare le schedine di fornizione.
1: Il Consiglio federale sostiene l'idea dell'iniziativa, ha Anton presentato una controproposta diretta. C'è un autore?
9: Della contraproposta diretta del Consiglio federale che letz ha presentato va buoschi lunch con l'iniziativa, ma ben si focussesce in prima linea sils pli importants medicaments. Prevese è che la Confederazione vien molu aktiva, sils cantuns, l'industrie de pharma vien bussenz de schlidia quels problems. In prima linea doa la Confederazione surveglia il provvediment delle schedeines de fornizion, asche necessari lu procura set per medicaments quai il pli de vos e con incumbenza direct interpreses con la produzione de tals medicaments. Preveu a ie in paket de mesires per insomma levgia l'import de medicaments e produkts medicinals, en stail de per exemple quels zedels kin samfle e mince schatle de medicaments che descriven je cogliai de duvra quels, cioè effects nunje vijai che quels se wessen vi duai da il futur in QR-Code, also schon in Code, geh auch ins Affein scannen, nur ins Ampfel, und totles Informations, en Differenz lungaz inega, a Kunzone, en in a Skirtira, en Paupli Gronda.
1: Ei dat, Danton, e encontr quella contraproposta Resistenza, con c'è Arguments?
9: Die Skeptiker winken auch an die Ökonomie, die Kritik auch an die Konföderation, so wenig auch Mimie, Biapusons, Sapi intervenieren, die auch Mimie fermen, in Summe elefieren, cooles Kompetenzes, keine Ausprovides. So wie in Summe nur die Initiative, ein Debut der Diener eventuelle Kontraproposte, die wollen Partei der Popularen Schweizer, die Konföderation, letztes so wenig die Pli-Kompetenzen sind da nicht kurz, als Kantons, die Kontrafetsche sind allein ein Föderalismus, ein Promovien, in eine Konzentration der Poussons der Konföderation. In Schwacht sind die Diskussions, die den Ton da in der Kommission und das Resultat der Votations, die da auch muss denn dann, dass eine große Part des Partides, der anderen Organisationen, die letztes sustenieren, die Kontraproposte des Conseil Federal, erschien, dass es weniger pli probabel ist, dass es eine Majorität des Conseil National ist.
1: Grazie Adrian Camartin in linea diretta davanti l'iniziativa già alla segirtante del provvedimento medicinale e la controproposta diretta che il Consiglio nazionale debattesce oggi a Berna.

A quai è tutto del magazzino da mezzogì, in prim è la stagione da ton, che veniamo a preparare e presentare da Livia Cadoffa da Gheorghina Ianchi, producente John Giri Flip. Se vuoi visitare noi sul nostro panne web, leo dati un po' di più, da tecla legger a mera. In 7 minuti, dati le 12 mese, toccano lui, toccano chi viene Hilaric, con gratulare a nasci e nasci, il 23 di settembre, accompagna musica, vostra pausa da mezzogì. Lancetta Fidenza alla Italiana con Gianna Nannini. Ciao ciao!

0: Tunga era bagna na mesenda Friday I'm in love The Cure il elas doda jamesa
1: Las gratulazions
2: presentado il bogna engiadina a scuola il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: A caldeir il zons durante un stupend de daton giavijagna tot bunga vosotras civezots vos de da festa ils millers giaveis pils anniversaris la scegu star las turtas agli microfone Sergio Guec giaveis belts moments De d'anniversari il pi bel de dilion Lea Sofia Kienz era mosch po zuflaror oz oc candeilas sen la turta d'anniversari giavijagna della oz en fitch bel cumplion ils gratulanz schreivan pilzons da Lea Sofia Kienz Ciara Lea, per teis ottaval cumplion, gratulain, giavijain blera sandai fortuna, e cia tot teis giavus vignan accumplits. Resta usce una ciara e brava scofin da qua. Ciars saluts, nona e bazzegner, Nina Frida con Miguel, Riccardo, Lara e Mia, Nina Aita e Mila da Sent. Gratulation oz piglia ociaval cumplion da Lea Sofia Kienz e Elzon panzo, cienza saves fare un plagier con lascer cantar Schweizer Gofa Happy Birthday oz piglia ociaval da Lea.

Schweizer Gofa, Happy Birthday, il Gioveix da musica, oz special pilociaval cumplion da Lea Sofia Kienz a Ramosch. Ivan, il plaseir da poder gratular pilzonsam da Ursina Tomata, la punta chamuesch, la jubilara complanescia ozil anniversari da 60 ons. Ciara Ursina. No tots vain plaseir ci va bain contai e at gratulain da tot cor. Per l'avenir blers bels mumains e belles spaseiades con quel bel cianin in cura. Ciars saluts d'anniversari ties saurs Anina e Duri, Monica e Dumenc, Zilgia, con tot ils collers e special da teis figliolz Romina e Simon ci fa osa giusta musica per tai. La Rümli Gang da Ardez con il bel schottisch Z'Paradisli.

Rümligeng da Ardez, pigli anniversari da 60 anni da Ursina Tomat a La Punt Chamuesch. Il 23 da settembre è il dè de nascenza da Vendalin Jacomet a Mumpe Medel. Il giubilar festimesce oggi gli anniversari da 65 anni. Car giubilar Vendalin. Il Davos dies ein Bukastai Sempels, prender cum jau dil Platz da lavur, dils Kollegas ed il Rhythmus da lavur, che ha giu gronda montada per tei. Tutta nina, ne gin schwellerin, ne gin viadi alla lavur, ne gin stermins. Ne gin che di, quei stu ein nus aung liquidaots. Fai ne gin quitaus, gauda tia pension, il è negina fin mo bain ina enciata da novas avventuras. Nus gratulainati sintiu 61 aval anniversari e giavijain oravn tot buna sanadat, numerus evenimens le greivels e bia satisfaction di per di. Ils gratulants, tia dona Patrizia, tias feglias Nicole e Raina, tes farlions cun familias nefs e niazas. Nus celegrein da festiva anzemen cun tei quei anniversari special. Per la musica procuran Festbänkler All In.

0: Fest Bänkler, All In, bella festa da natalezi ozera nossa giubilara Monpe Medel, Vendelin Jacomet pigliasis 65 aval, tot bun adel per sia pension. Ci può zaligrar oz dil cupegn da RTR Natalia de Plazas da Danis. Po anc zaligrar da surveneir in Cincec, pilzons per posta, sia sora Regula Mognetti. O gratulò.
1: De otle si gratulà da mia sora Pince, che festivesse siu miet centenè a Danis, a divisà tot bien, buona sanedat, che seis divisse mondina in vigur, ma dotze gianes in viva con ella, nos feliuns meine magliezze c'è con ella, godain, la fiasta fa gianes la domenica, la gronda.
0: A tot bun pilzons era Natalia de Plazas, oz belz moments buna patet ter quel giantar d'anniversari ed era chanos a bler plageir con il cupen da RTR.
2: La cupina.
0: Sì, vessas era gugent gratulò 0800 20 25 30, o banier possible da termetter saleitz d'anniversari per WhatsApp 079 270 07. Per ulteriores gratulazioni sozils 23 da settembre.

Sì, ixa sang, vediglia giantar d'anniversari, vediglia desert, lasce gustar per ulteriores gratulazions pilzons. Savez gugent telefonar in til studio 0800 25 25 30, si preferiz da termeter saleiz d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

Ils Vanchatrains da September, a ci vanza schon podia gratular, oz Lea Sofia Kienzera Mosch, fascivescia il ociavol cumplion, Natalia de Plazas a Daniso, er il zonzoz, ella po galdeiroz il zis ciuncantaval. Ursina Tomat dalla Punt Ciamuesch, fascivescia il sesantegnaval cumplion e Vendalin Jacomet a Monpe Medel, er el oz entana nossa runda da giubilares e giubilars Vendalin Jacomet, cumplanescia il sesantacingaval de danascencia. Si Essa sergugent gratular 0800 vanch 25 30.

tot bun a vosaltres, xivets, ocells, ons, beles, partis d'aniversari, Ivanya, Survenia, Antilla, Frataimp, saleits de natalici via WhatsApp, Dejan Rampa, sa oz Selina Crivelli, festival siu 31 avel natalici, cara Selina, d'acord, ja vijaina nusati tot mo il meglier sentiu 31 avel di de nascienca, buna sanadat, contentienca, cleč e ventira, ja vijain nus a ti. Cars salits, tiu Fabio e tia feglia Amelie, cion panzo vet londer da poder fare una bella sorpresa d'anniversari oz a Selina Crivelli a Dejan Rampa.

RTR. Musica non-stop. Kunst Kuverides. Hits. E sempre verzi.

0: Berta Eril, Sio Mazde, con gratulazions per Ozils 23 de setembre. Les nostres emissions con saleits d'anniversarier possible d'atterlar elles anche neda in la nostra audioteca online. Enza c'è, vets anche da bung, Lea Sofia Kienz a Ramosch. Survigny las entradas per ir a far bogn a scuol. Già vijagna chanosa bung a divertiment. Las proximas entradas datil domanga pushme alla fegn dallas gratulazions. Alas jubilars, als jubilars, già vijagna avant bels anniversaris. Tant pil moment al microfone sto Sergio Guetsch. Buona continuazion del Siva Mazdè.
1: RTR Las gratulazions. Il suento mezzdì ter RTR.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore de musica, Annika Dermon.

0: Las novitats de RTR.
1: La citat de Cuira cuenta l'autoron con un minus de passa 2 milions francs. E il Parlament de Berna vuol fixar una limita maximale de l'UFS in Svizzera. Qua in dos dels temas, oz les duas al microfono Livia Gadouf. Buonasera. La citat de Cuira cuenta l'autoron con un minus de 2,2 milions francs. Les regions entran d'autor costs pli auts de la scola de citat ed expenses pli autes per la git social, a comunicar la citat de Cuira. Il budget 2027 de Cuira cuenta con expenses de 342,8 milions ed entradas de 340,6 milions francs. Già inclus en las mesures de la prima e seconda prioritat del paquet de discharge gen en la competenza del Cusel de la citat. Questre sparns montan a 4 milions francs. Il Parlament de Berna vuol limitar la populazione de l'UFS in Svizzera. Danof doi esser lubita saietar singuls l'UFS u triebs, usche spert ca la populazione de l'UFS a contangi ina limita fixada or davant. Questa limita maximala doi venir fixada anzemen con ils chantuns con resguardar las particularitats regionales. So entre il Cusel dels Chantuns e il Cusel Nacional approva la mozione con 117 contra 73 votes. Il ministro d'Ambiente Albert Rösti ha annunciato di voler realizzare la mozione con una midada de legge. Uscia possia il Parlamento de nuovo mainz exprimer e tutta nor era la popolazione scides in referendum. La UBS doa in l'avenir metter de pli de ners de la vart per cas de crisis. Il Cusel dels Chantuns vuole rinforzar las reglas de l'agent capital per bancas grondas, sco per exempel la UBS. Uscia doa la banca gronda Svizzera assagerar sias participazions all'exterior cun 90% capital essenzial, qua il double sco finus. Avant vevan la banca UBS od Unions d'Economia Grondas comunicà che usce una regla tonegias a mode persistente la capacitat da concurrer sco proxim tracta il Cusel Nacional la facenta. Et in a novitat dall'exterior, la Commissione dell'Unione Europea vuol dar liber 4,2 miliardi euro per l'Ungheria. L'Unione Europea ha bloccato il Staners il 2022 per vita surpassamenti contro il Stato di Drec entras l'anteriore regenza ungheraisa da Viktor Orban. Con la regenza nuova da Peter Mocior ha l'Ungheria realizzato un nuovo spas, quai per rinforzare il Stato di Drec, ha comunicato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Prin avanz tu ein studentes e students, sco er per scrutadres e per scrutadres or de l'Ungheria, pus pe pudair sa participar cum pleina main als programs Horizon Europe ed Erasmus+. La proposta de la Commission sto anc venir approvata dals paiais da l'Union Europeica.
0: La meteo.
1: Oz dati bler suleil, las temperaturas maximales entran ter 25 graz in la regiun de Cuira, 16 e 20 graz in Surselva e 17 graz in linge di notta. Ed era tamè un comenza il di sule liv, il suenter met di sa forma nivels pli spes, surtut en il grigiun del nord. A Cuira ponen squintar cun 25 graz.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurst, der Umir Grip e la via del Malöge sarà da Partialmain, quai tranter sel Föglias e Plan del Lei, la via sarà da Minchamai la Bunura tranter las 8.15 e las 12, schuer il Suentermezdi tranter Lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta Minchamai durante l'ora intera, quai Minchamai per in quart'ora, quai vala fine con venerdì da mezdì.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Il suente mes di der RTR.
4: Just another manic Monday.
3: Con sempre verts.
4: What a day to blame it.
3: Scovrides.
4: Too hard to go, too hard to ride.
3: E hits. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: La ciutat de Cuira compta l'autoron con un minus de passa 2 milions francs. E el Parlament de Berna vol fixar una limita maximala de l'UFS en Svizzera. Quan dus dels temes, otze les trais al microfon Olivia Caduff. Buonasera. La ciutat de Cuira compta l'autoron con un minus de 2,2 milions francs. Les regions entren trauter costs pli auts de la escola de ciutat ed expenses pli autes per la git social, a comunicar la ciutat de Cuira. Il budget 2027 de Cuira cuenta con expenses de 342,8 milions ed entrades de 340,6 milions francs. Ja inclus en les mesures de la prima e secunda prioritat del paquet de discharge que en la competenza del Consell de la ciutat. Questres sparns munten a 4 milions francs. Il Parlament de Berna vuol limitar la popolazione da lufs in Svizzera. Danof doi esser lubi, da saetar singuls lufs u triebs, u se spert ca la popolazione da lufs a contangi in limita fixada or davant. Questa limita maximala doi venir fixada anzemen con ils chantuns cun resguardar las particularitats regionales. Suenter il Cusel dels chantuns aer il Cusel nazional approva la mozion cun 117 contra 73 vus. Il minister d'Ambient Albert Rösti ha annunziato di voler realizzare la mozione con inamidata da legge. Uscia possia il Parlament da nuova mainz exprimer e tutta nor era la popolazione si veste dar in referendum. Il concern de medias Ringier striccia 14 plazze de lavur in la Svizzera franzosa. Uscia croda da vent puna main mincia cinciavla plazze de lavur. Per tuciazza in ils portals online blick.ch, il magazzin L'Illustré ed il magazzin d'economia PME, comunicesce la Ringier. La reduzione de plazas veni argomentata con las midadas permanentes en il marciada medias. Il diever digital per indietir, entant que las entradas en la facente de print e de reclama giaien a novos. In la Svizzera francese detie per quai il moment in desequilibr tranter costs de managi ed entradas. La Commissione dell'Unione Europea vuol dar liber 4,2 miliardes euros per l'Ungaria. L'Unione Europea blocca il staners il 2022 per vide surpassaments contro il stadi de drech antras l'anteriore regenza ungaraisa da Viktor Orban. Con la regenza nova da Peter Mocior, a l'Ungaria realizza nov spas, quai per rinforzare il stadi da drech, a comunicare la presidenta della Commissione, Ursula von der Leyen. Pin avant duen studentes e students, scoer per scrutaders e per scrutadras or de l'Ungaria, push pe pudaers a participar cum plaina main als programs Horizon Europe ed Erasmus Plus. La proposta della Commissione sto anche venir approvata dals paiais dell'Unione Europeica.
0: La meteo.
1: Ot stati bler soleil, las temperaturas maximales entrant 25 grads in la regiun de Cuira, 16 e 20 grads in Surselva e 17 grads in Lingerinotta.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurster Umir Grip e la via del Malöge serata parzial main, quai tranter sei foglias e plan de lei, la via è serata mince mai la bonura tranter las 8.15 e las 12, square il suo intermezzi tranter lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta mince mai durante l'ora intera, quai mince mai per in quardura, quai vala fine con venerdì da mezzì.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: SRF 1
1: Per Vus al Puls della Musica.
2: Dal Zimperwert. Suril Hit. Finter la scuvrida.
3: MTL.
2: Usciva ria. Scola vita.

0: Ina bella mezemna kun Erter.
1: Vieni, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: las novitats de RTR.
1: El Parlament de Bern vol fixar una limita maximala de l'UFS en Svizzera. E la UBS criticeix el Consell dels Cantons que vol far a la banca prescripcions pli riguroses davant l'agent capital. Coen dus dels temes, oz a les 4, al microfon de Liveca Duf. Buonasera. Il Parlament vuol limitar la popolazione dell'UFS in Svizzera. Danov doi esser lubita sa etar singuls l'UFS utriebs, usce spert che la popolazione dell'UFS a contangi ina limita fixada or davant. Questa limita maximala doi venir fixada ansemen con ils cantuns cun resguardar las particularitats regionales. So entre il Consell dels Cantuns e il Consell Nacional approva la mozione con 116 contra 73 votos. Il ministro d'Ambiente Albert Rösti ha annunciato di voler realizzare la mozione con una mitata da legge. Uscia possa il Parlamento da nuova mainz exprimer e tutta nor era la popolazione scites in referendum. La banca gronda UBS criticesce il Consell dels Cantuns. I va per la decisione da vart las prescripcions de l'agent capital per bancas relevantes per il sistem. Danor il Consell dels Cantuns stoppia l'UBS metter de la vart de plidaners per cas de crisis. Uscia doi la banca gronda Svizzera segerar sias participacions a l'exterior con 90% capital essenzial, qua il dubl scofinus. La UBS di che la decisione del Consell dels Cantuns n'aschlia bec la ragion principale per il collapso della Credit Suisse. Questa decisione saia bec in compromiss ed exagerà. Definitiv ne è questa decisione anche bec, sco proxim decide il Consell Nacional. Il concern de medias Ringier striccia 14 plazzas de lavur in Svizzera francosa. Uscia croda de vents puna main mincia cinciav la plazza de lavur in la region. Per tuciazza in ils portals onlineblick.ch, il magazin L'Illustré ed il magazin d'economia PME, comunicesce la Ringier. La reduzione de plazzas ven argumentata con las midadas permanentes en il marciada medias. Il diever digital prende tier, intant che las entradas en la facente de print e reclama giaen a nevos. En la Svizzera francosa detie per qua il moment in desequilibr tranter costs de managi ad entradas. Ed in una novità dall'exterior, la Commissione dell'Unione Europea che vuol dar liber 4,2 miliardi euro per l'Ungheria. L'Unione Europea ha bloccato il staners il 2022 per vide surpassamenti contro il Stato di Drecce in tras l'anteriore regenza ungheraisa di Viktor Orban. Con la regenza nuova di Peter Mocior ha l'Ungheria realizzato novs pass quai per rinforzare il Stato di Drecce, ha comunicato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Prima avanti, un studente e studenti, che è per scrutatori e per scrutatori dell'Orde Ungheria, può potersi partecipare con pleine main als programmi Horizon Europe ed Erasmus+. La proposta della Commissione sta anche venir approvata dal Paesi dell'Unione Europea.
0: La meteo.
1: Oggi stati bler Suleil, ed è da me un comenzio il dì con Suleil, il suo intermezzis a forman dentanti nivels pli spes, soprattutto nel grigion del nord. A qui rapponin squintar da me un con fino a 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per via della vursta rumir grippe, la via del malogia sarà da parzial main, quai tranter sei foglias e plan da lei. La via è sarà da mince mai la buonura tranter le 8.15 e le 12, co er il suo intermezzi tranter lina e 15 fin le 5. La via ven però aperta mince mai durante l'ora intera, quai mince mai per in quart'ora. Quai vala fino a con venerdì de mezzdì.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.
2: Conscovrides.

0: Alter, il magazzino della Saira.
1: Da bei emozioni e frust, da picca scuola faccia sapere che volessero le scuole a Taraspa da Ftan. Il rimnasso di iscrizioni è incerto, ad Elsa Fons se fanno di.
2: È una nena che voglia di dire un lungo toc col bus, e poi di venire a casa a mangiare.
3: E c'è chi viene in comune da Spiez.
1: L'ula controversa cui va per eliminare l'UFS, tenore il Parlamento è tutti più semplice che violenta, la gruppa Wolf Schweiz.
4: Es ist einfach ein Zusammenschießen des Wolfsbestandes auf eine politisch willkürlich festgesetzte Zahl.
1: Lu, senza milioni di mon pubblico, stanno le spendicolari di Breil eri, questo invierno. Hanno smerato e un po' più di rudien, sin in qual milione di investizioni del mercato da quera, os che il preventivo è fatto. Iela Sciun, io sono Giorgina Ianchi, bella buonasera. Anciavin con una surveste de novità con la UBS che è poco contenta con la decisione del Parlamento ad avvertesce delle regole più rigorose per la Banca Gronda. Livia Caduff.
5: La Banca Gronda UBS e l'Unione Tociala d'Economia criticescen il Cusel dels Chantuns. Tenore il Cusel dels Chantuns stoppia la UBS metter della Vart de Pledaners per cas de crisis. Uscia due la Banca Gronda Svizzera assegerar sias participazions all'exterior con 90% agent capital, qua il dubl scofinus. Tenor la UBS venia qua a custar bleras miliardas francs. Ad era Economy Suisse avvertesce da dauts costs, quests costs na stoppia bec per la UBS portar ma bain l'antera Svizzera sco plazza de commerci. Definitiv ne questa decisione anc pech, sco proxim decide il Cusel Nacional. Il concern da medias Ringier striccia 14 plazzas de lavur in la Svizzera Franzosa, quaida den tut 74 plazzas in la Regiun. Per tu chatza in ils portals online blick.ch, il magazin L'Illustré ed il magazin d'economia PME, comunicescia la Ringier. La reduzione da plazzas ven argumentada con las midadas permanentas in il marciada medias. Il Diever Digital prende a tier in tant che le entrate in la faccenda da print e da reclama giaian a nevos. In la Svizzera Franzosa dette per quai il momento in desequilibr tra i costi da managi ed entrate.
1: Ad osse exterior, la Commissione dell'Unione Europea vuol deliberare 4,2 miliardi euro per l'Ungheria.
5: L'Unione Europeica ha bloccato il Staners il 2022 per vida surpassaments contro il Stadi da Drech antras l'anteriore regenza ungheraisa da Viktor Orban. Con la regenza nova da Peter Mocior, aia l'Ungheria realisa novs pass, quai per rinforzar il Stadi da Drech, ha comunicato la Presidenta della Commissione Ursula von der Leyen. Prin avanz tuen studentes e students, scoer per scrutaders e per scrutadras or de l'Ungheria, puspe pudaers a participar cum plaina main als programs Horizon Europe et Erasmus Plus. La proposta della Commissione sto anc venir approvata dals paiais de l'Union Europeica. In helicopter militar russ e entra per curt temp in il spazi d'aria della Polonia. Tenor l'armada polonaisa e la macchina venida dall'exclava russa Kaliningrad ed esgulata in il territori da Branievo radunt 30 meters lunch in la Polonia. Il helicopter sei sta 42 secundes in territori da Polonia e veni observata al militar polonais. So inter l'incident en ercet de combat de la Polonia stats en acțiun, l'armada polonaisa valitesce l'incident sco posaivel nov test da prontezza per la defensiun de l'aria. La Russia ne finus pec s'exprimida en chausa. In la via da Hormuz è da nova main in a nav da vicire venida attacciata. Tenor las autoritats de la Gronda Britannia e la nav venida tucciata con un proiectil non inconuscent. La nav aia sina quai pilia fieu. L'equipa sae venida evacuata, L'autoritat discura de duas unfrendas si se tracta de morts sublesats nebec clair. La via de Hormuz è da gronda montada per il comerci mundial. Dapi las attaccias dals Stadis Uniz e l'Israel sin l'Iran il favre passà, venien ad ina puspea tacciadas navs in la via de Hormuz. L'Iran pretende la controlla della via de Hormuz, il Stadis Uniz bloqueixen da l'urvart il sports iranais.
1: La mesema sera corso entre la sciun de scolas pendicularas lufs a de din preventiv di scurinza un cusera.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: E la vischnunca de schools organizations incontri its plans de fa o de chun scholas trais. Quallas ataraspa de ftando en vignisserades bussenza resistenza a treanetzi ils instruments politics.
6: Eine Initiative und ein Referendum zu machen. Gleichzeitig sind die Eltern dran, einen Brief schreiben, mit Unterschriften zu sammeln, um vielleicht auch die Gemeinde dazu zu bringen, vom Ganzen abzulassen und den Beschluss rückgängig zu machen.
1: Lu, con astina pendiculare questa per busta eri in un mondo efficiente de rudien la vischnunca de Braille, la spendiculare se nella bedruglia finanziale, si existenza periclitada. La vischnunca due os da una sprezza de 7 milions ad un expert per strutture turistiche che gli...
7: Muss man das einfach auch sehen im Sinn von sich strategisch Zeit kaufen, um können wirklich auch dann überlegen, wie man mit der Bergbahn möchte weiterverfahren.
1: Anu sudin de l'antira controversa lufs, che duei vini pi sempel de setà lufs en nostra terra legra il piaul pur grigiun, pa la vus dils animals de rapine grons e la decisiun del Parlament in affron. Es sind fundamentali preventiv, pi anche vegn merenz en pau pi de rudienzi las finanzas del mercato de quera, anu a calas grondes sfides se zuppen.
8: Dass wir ein Budget präsentieren können, das mehr oder weniger ausgeglichen ist. Wir haben jetzt sage, rote Null.
1: Ad apropos, Tietchen fai quisse puspei cusera al firmament, tenor il proverbi Tietchen della sera fa bella cera.
0: La meteo.
5: Damaun comincia il dì sulle lif, il suo intermezzo sa forma nivels pli spes, surtut en il grigion dal nord. A quira ponen squintar con fina 20 graz, en surselva dati sedis fin 20 graz ed en l'engiadina fina 17 graz. Il venerdì alla fin demna esi puspe da quintar con bler soleil.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada a Tredis, tranter Panaduz e Rehanau, dati impediments da traffic, la ragion è in accident.
1: Kuol sies scholas, o da ciun fai treis, si alla suprastonza da scuol informau la ma vargada la populaziun, plans ca provocation politis, emozions se nua e frust. Las scholas aftana da terasp den vinisaradas, ilse fons da terasp duenia sent a scola a quals daftan a dardez, a quai cui on da scola ven ventioc. D'anton dati pulite opposizion de habitons ca volan se dusta e cun examina pas juridics. Allù, lo encau ils affons sets, quals che in portucail pi feci dils plans politics e els se fanno di. Anna Caprez.
9: La plaza da scola Tarasp, implida con i fans durant la posa. Assum scolars e scolares della prima fin sesivla classe. In tot sumi in 14. E da Tarasp, Gessene Gugente era in avente scuola, invece di stuvare Irsco, previsto dalla soprastanza comunale, a partire dal 2018, col bus da Tarasp giù scuola, vide l'altra parte della val si sente l'instruzione. Co, un pervus da Delz.
2: Perché la scuola è più in un quarto viadi e non c'è voglia di dire, cioè un lungo toc col bus, c'è poi di venire a casa a mangiare la mezzì.
3: C'è un passare a casa a mangiare e c'è chi viene in comune da spiazzi.
10: Noi abbiamo un amico posto tutti insieme qui, io vado a toppare per la pe, abbiamo tutti insieme e qua è sempre un flotto.
3: È lustig, noi vanno giusto per la piazza dove io vado e non è lunch viadi.
9: Per accentuare l'urpiser, siamo gli scolari e le scolari di Tarasper che hanno placati, preparato flyers e cominciò a ramassare le descrizioni. Sostegno è dei loro genitori ed è, per esempio, della loro magistra Aglaia Galman.
11: Se fanno un scolgevù, c'è una nuova fascia o fans. E noi abbiamo tutti incontri, abbiamo detto, c'è una strada di fanto, mondialmente, c'è l'ufanto al dread di Dudì, il dread di Dissesmaniamente, e qua vanno così tutti in scuola.
9: In più è la chiesa di scuola Tarasp per un'importante funzione scuola di incontro. Saviante che Tarasp consiste da 10 piccine frazioni, aggiunge la magistra. E Tenorella novella nerna l'argomento della demografia per Tarasp, ci detta d'una da main i fans.
11: È una fatta il quinto, se noi in questo anno ci veniamo 13-14 ufanti e da voi cresce il nostro nome di scolare su un 16-18 ufanti e resta su quel nome stabile. Ma si combatte per quella scuola e è una vecchia impegnata la stessa miserata, perché cosa è vita in comune.
9: Sostegno sorvegnano gli ufanti da Tarasp per una gruppa di interesse da genitori, 30 di Delce e Matthias Eisenhut.
6: Si vengono sparare. Und Sparen ist von mir aus gesehen am falschen Ort, dadurch, dass man die Schule schließt und anderswo wieder Schule grösser macht. Und man soll ja nicht bei der Bildung sparen. Die Kommunikation hat einfach nicht gut stattgefunden und wir haben einfach keine Mitentscheidung dabei gehabt.
9: Per questo sei la Gruppe USA wieder examiniert, Kutsches Budes für einen Rekurs.
6: Dann haben wir angefangen, eine Initiative und ein Referendum zu machen. Gleichzeitig sind die Eltern dran, Briefe schreiben, mit Unterschriften sammeln, um vielleicht auch Gemeinden dazu zu bringen, vom Ganzen abzulassen und den Beschluss rückgängig zu machen.
9: Serrer in der Schule, in der Kommune, ist ein Erkolliog und eine prime Emotion. Se per qui, auch er il capo der Schule, Aita Zanetti, plen in Kletta.
12: Zu diesem Klientel wollen wir stark, weil er l'Urbun dreht. Nos klären meins, muss ich ja, quatsch noch, wenn unser Proponent, wie ich noch schon nicht, ist legal.
9: Es sei eine Decision irreversibile, dass la Suprastanza Kommunale der Schule già tratt, per spernier de d'una wart 900 Millifrancs ed er per reagir alla Situation demografica. Schule von MP Quint fin il 2034, con arduant un quart più poches scolares e scolars. In più, già a quei finalmente c'è per la giustizia de formazione per minci fent, col dret d'avair tuat le spürtes in scuola. Per esempio, era una maise de mezzdì, o c'è Aita Zanetti.
1: C'è creuns che quals plans de volis trehè sarà la scuola zeftana da Tarasp per fa il zefonza scuola sende d'ardez faneon che tirerte ervenis. Adudi. En sur selva in las pendicularas de Breil vorzandest se manevradas in una pulita bedruia finanziala. Sia existenza e periclitada, la vischnionca de Breil duei usinaga pumpa 7 milions francs per tenir in vita. Ascia propone la suprastonza comunale al cussei de vischnionca. Quel sarà d'una cussera per discutar a decider. Il de vos plaid in causa alula finale il suveran. Quals 7 milions scadincas nigina schligiazione a lunga vista piuttosto in stizza feuc. Covesa valetesci in expert de structuras e finanzas turisticas e antir scenari intorno alle spendicularas de Breil. Elias Tuzeus.
13: Si sveglia rispondere alla domanda quando senti fece ad investir 7 milions francs in le spendicularas de Breil a stopcere sguardar nabe le spendicularas scotales ma è l'importanza che l'infrastruttura ha per il turismo. Qua dice Gian Retto Trepp, il docente della FAGR, la scuola specializzata del Grigion, è esperto di finanziazione ed infrastruttura del turismo.
7: Gerade auch Hotellerie, Parahotellerie sind stark davon abhängig, Bezug auf Logiernacht. Wenn man es jetzt aus einem gesamttouristischen System anschaut, dann kann man das sicher legitimieren, eben in Bezug auf die Systemrelevanz. Dass man jetzt quasi sagt, man möchte da nochmal unterstützen.
13: A media e lunga vista, es stoppt adattare la strategia futura della spendicularis a factures con la mancanza de naif. Però a corta vista, declara Gianretto Trepp.
7: Nichtsdestotrotz muss man das einfach auch sehen im Sinn von sich strategisch Zeit kaufen, um können wirklich auch dann überlegen, wie man mit der Bergbahn möchte weiterverfahren.
13: Claire, la domanda, si nos vestu via gir più bozza, è giustificata. L'alternativa attuale non sei però, in mince cas, una meldra opzione.
7: Wir wissen nicht, was jetzt passieren täte, wenn man Bergbumper sofort abstellen würde. Da hätte man natürlich andererseits auch Kosten, die bei der Hotellerie, Parahotellerie oder sonstigen touristischen Leistungsträger würden entstehen. Und insofern ist die Frage, ja, was kommt jetzt günstiger, wenn wir quasi uns die Zeit strategisch kaufen oder wenn wir das System per sofort würden radikal ändern. Insofern ist das sicher der Weg, wo jetzt dazu führt, dass da nicht direkt ein Schock eintritt, sondern wo man sich eben die Möglichkeit gibt, zum System längerfristig dann auch können anpassen eben an die neuen Gegebenheiten.
13: Dies Gianretto Trepp, Experte Finanzation und Infrastruktur der Tourismus der FHGR. Schon kusal der Kommunen, questa Seite Lüm Verde, a la proposta della suprastanza de Braille, da d'un Kredit de 7 Millionen Francs, wenn il tema als 25 d'Oktober a l'Urne.
1: E si nega così la decisione del Parlamento della Vigenonca de Brei, c'è che qual decida sottometta la finale al Pievel Ertervin a Tecla, ad rapportare.

Quei tut del magazzin de quella mesema sera del 23 de settembre che venius preparaus e presentaus de Livia Caduff de Gheorghina Ianchi, producent John Giri Flip. Nos magazzin se massa auter per tecla merà a leger en flens cun visita nus in nostra pagina web ni via l'applicazion Play RTR. En 6 minuti dati la scuola mezza, buona finizione del giro di lavoro di una comodevole sera, di Vicenza.

0: il dir der RTL.
1: Oz cun Arvinca Dov, benveni. Il mercau da Quera quenta fa l'autoron in deficit de 2,2 milions francs. Tenor comunicazion seggiano vantut costs piauls per la scola del mercau a pillagit social, la colpa del minus. Il budget prevese expenses de struus 343 milions francs ad entradas de ferm 340 milions. Les maseres de discarga de 4 milions francs che ne in competenza della suprastanza del mercau ein schon compredes. Suenti l'accident d'autocar del 10 de settembre a Sous ein entuern 100 litres diesel culaio. Tenor la vischneunca de Zernetz seggen in sos vid allontanar la rasada de diesel a schia quill en che cula grad sper il liug d'accident o vigni buccio farniaus. Il provvedimento d'aua della frazione de Sous seggi bu per eclitaus. Il Parlament svizzer vuol limitar la popolazione de l'uvs e l'intera tiara. De nief doi esser lubiu de sita singuls l'uvs ni trops, as is spert che la popolazione de l'uvs ha contungiu una limita fixada or davon. Quella limita doi ni fixada anzemen culs cantuns cun risguarda particularitats regionales. Sunt il Cusail del Stanza e il Cusail Nazional approbau la mozione. La UBS doi seguirà sia filiales all'exterior con de plei agen capital per cas de crisis, quei al Cusail del Stanz decidiu. La UBS ha pleires bancas affiliadas all'exterior. Scina de quelles fa grandes sperdites, doi quelles tu esta botte gli avvenì con 90% agen capital a bumai plei con 40% co tocan de cheu. Schon ordavon veva la UBS accentuau china tala regla doneggiassi a moda persistente la capacità da concurrer. Sco proxim tracta il Cusail Nazional l'efficienta. Donda mia vart, io gli avviso lina pia la sera.
0: Ina bella sera cum RTL.
2: Anno svena di Napoli, per aiutare con sera da bene emozioni, frust, da picca scuola, faccia sapere che sarà la scuola a Taraspa, da Ftan, il rimna sottoscrizione, anciette, delza, fons, se fan udi.
3: È una nena che voglia di dire un lungo toc col bus, poi di venire a casa a mangiare.
4: E c'è chi viene in comune da spiazzi.
2: De pli vus a menis de coche important che ils fonds ascien vini activs cun malets a transparenz udinzeon cusera. A quella cascian in momenet cun vus, Gergine Yankee.

A kula vuxkin katedrala dalla Aretha Franklin e zivinu di ajvargau las sis. Ie la sera kula stagiun da ton anciet ufficial oz il 23 de setembr aviedene ia ton kuls gis vinyan lupi kurz pasentans nstai giudò las seras and the dance, magari con un flot codish. Per da inspirazione a vostra prossima lettura, matinza accorda tecla la Marella, ne vende la sisa mese presenta il maia codish quater novs codish romans che tractan e raccontan de courage, desideris e giustia. Il Cevreda Valdretta da Jon Badrola va a Navose il zon 1930 con domandas della società sorprendentemente modernas. Allù racquenta Nina Dazzi da seu debut da lirica Papardez a tradescia cosias poesias nation. E l'ovra da Xenia Berter, Zuritz Nibels, scuvira in nuolp curiosa il mun. Ferton kim buop da den Dijons vin confrontaus en mio ami Cour de Fir da Daniel Badraun cun mobbing ad in amic magari misterius. Il Maya Kodish per inspirazione per lu sfunza in qualura en ovras literaras romances cusera na vende la sisa mesa ca via radio ni sonus via nos applicazione Play RTR.

0: Quai ei RTR la mazama sera scuola, si es scuola, so da ciun fai treis, si alla suprastonza da scuola informau la mavargada la populaziun, plans ca provocation, politas emoziuns, nua e frust. Les scuolas aftana da Tarasp, den veni saradas, ils afons da Tarasp, dueni assen da scuola, quals da aftana d'ardezza, quai cui on da scuola ven venciocci. Tonton dati pulite opposizione da habitons che volon sedusta e con examina pas juridics a lu lu en cavil ze fonts sets quals ca in portucai il pifec de tot quals plans e els se fan udi Anna Caprez.
1: La plaza de scola Tarasp implida con i fans durant la pausa a som scolars e scolares de la prima fin sesivla classa. In tot sumi in 14. E da Tarasp, Jessen e Gugente erin aventa scola, invece da stuvar irscu previst della suprastanza comunela a partir del 2018, col bus da Tarasp gio scuol, vide l'otra vart della val sussent il'instruccium. Co, un pervus da dels.
2: Perché c'è la scuola è più da stu in un quart viadi e non ha neanche voglia di dire, also un lung toc. Col bus o c'è posso venire a casa a mangiare la mezzì?
3: C'è e non posso venire a casa a mangiare e c'è chi viene in comune da spiazzi.
4: Noi abbiamo mince posto tutti insieme qui, io vado a toppare per la pia, abbiamo tutti insieme e qua è sempre a casa flotta.
3: È lustig, noi vado giusto per la piazza da Jovar. E hanno letto che in lunchviadi.
1: Per accentuare l'urpiser, se mille scolari e le scolare da Tarasp per sambraggio placats, preparò flyers e cominciò a ramassare sotto scriptiums. Sustegn emi de lur genitors ed er, per esempio, de lur magistra Aglaia Galman.
5: So fanz un nüt cult gewüs, che può dare una nuova fasco o fanz. E noi vanno veramente qua tutti incontri, vanno di tai. C'è sono il dritto dell'ufanto, mondialmente, c'è l'ufanto il dritto di Dudì, il dritto di Dissesmagnamenti, e qua vanno così tutti in scuola.
1: In più è già la chiesa della scuola Tarasp per un'importante funzione scuola di incontro, sapendo che Tarasp consiste da 10 piccole frazioni, aggiunge la magistra. E Tenorella novella nerna l'argomento della demografia per Tarasp, ci detta d'una da meni i fans.
5: E ne ha fatto il quinto, se noi in quest'anno ci veniamo 13-14 ufanti e da voi cresce il nostro nome di scolare su un zeit, di 7-8 ufanti e resta su quel nome stabile. Ma si combatte per quella scuola e noi vediamo che la stessa mi serata, perché cosa è vita in comune.
1: Sostenso sorvegnano gli ufanti da Tarasp per una gruppa di interesse da genitori, 30 da del Cesare Mattias Eisenhut.
6: Sie wollen sparen. Und Sparen ist von mir aus gesehen am falschen Ort, dadurch, dass man die Schule schließt und anderswo wieder die Schule grösser macht. Und man soll ja nicht bei der Bildung sparen. Die Kommunikation hat einfach nicht gut stattgefunden und wir haben einfach keine Mitentscheidung dabei gehabt.
1: Per questo sei la Gruppe USA wieder l'examinier, kutsches pudes für un Rekurs.
6: Dann haben wir angefangen, eine Initiative und ein Referendum zu machen. Gleichzeitig sind die Eltern dran, einen Brief schreiben, mit Unterschriften zu sammeln, um vielleicht auch Gemeinden dazu zu bringen, vom Ganzen abzulassen und den Beschluss rückgängig zu machen.
1: Serer in der Schule, in Kommun, ist ein dünner Kollege und eine prüme Emotion. Se per qui, auch er il capo der Schule, Aita Zanetti, pläne in Kletta.
7: Zu diesen Klienten wollen wir stark, weil sie nur bun dreht. Nos kläre meins, muss ich, weil sie noch eine so proponuelle, wie sie noch nicht ist, legale.
1: Es sei eine Decision irreversibel, dass la Suprastanza Comunale der Schule già tratt, per spernier de d'una wart 900 Milli Francs ed er per reagire alla Situation demografica. Schule von MP Quint fin il 2034, con arduant un quart più poches scolares e scolars. In più, già a quei finalmente c'è per la giustizia de formazione per minci fent, col dret da vair tutte le spürtes in scuola. Per esempio, era una maise de mezzdì, o c'è Aita Zanetti.
0: C'è creuns che quals plans da vuole strehessere alle scuole a ftan at a Tarasp, per fail se fonse scuole sent at Ardez faneun, che tirer ter vignis ad udi.
8: Authentic, regional.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Amarella, il Maya Codest.
1: Un chavrer ci parta da fna ant il grand mond. Una volp ci cercia se svair da casa e riva pro ls kangurus in Australia. Un puap ci vemo ba a scola ed incontra ad un chavalier ci til proteggia. E poesias c'ha l'autura a lasciair scobarcinnas ant il aua. Da tua quai tratten Codest c'ha il Maya Codest presenta oz il Amarella. Codest romans per cresciuts, giuvenils ed ufans in differents idioms, Codest ci sun nüts publiciats ped in quart e ci podessen esser una buona lectura per las saires più lungas uassa c'ha l'utuan a cumanzà. Jast il Maya Codest oz Nina Dazzi con sies poesias e Mevina Puercher. Ella s'occupa da texts romans, da più bot ci jessen in schna in invlidanza. Beim Nütz e beim Nüdes pro Maya Codest cumai Esther Kretli, bel ce vuoi scetta la partita.

0: La Marella il maglia cuders e con la polca dals Frenzlis nu jaina su clin ma su fna. In giocia Franz, il chavreret, fa ir si es chavres tras comun. Il chavrer da Valdretta, a nom la primovra da quest maglia cuders. L'autur es Jon Bardola, ci ha vivu dal 1877 fin al 1954. Bardola è surjunta fna dire magister ed ha vivu la grande parte da sia vita io la bassa. E di quest cude già me vina puercer. Sulla quarta una fotografia ci muossa un chavrer con sias chavras. Sa me vina puercer da più da questa fotografia.
1: Di mene esso ni de saver per cas questa sta, ci ci des quel chavrer in quella quarta e quel veve crea nom Franz, i varda in avò, e cerca quella donna che aveva niente, che lavorava il città. E ed era proprio in Cevrer, più che del Tirol, quando si venne del tutto, a Fna. E quindi tale storia è a Cristofel de Not, questa sta. E questa fotografia faceva parte di quelle fotografie che Clariace, Florio Punter e Jean Mathieu hanno esposto in casa della scuola a Ramosch.
0: Go a ella lura scuvert quist text, quist raquint?
1: Ma in sé, una delle ultime siate, c'è un incontrai a un cordino raquint, un maldato in man, un scritto, e ha detto, quist raquint potesse tu e dir un'iade. E tante rotte erano pro simple raquint del frars Bardola, e qua erano frars da matata, o se c'è ena, in perde quest separatums, e tante rotte ne lura verdagnate in palz cilinders ladins, e il cilinder ladin del 1931 è sent quist raquint.
0: Il chavrer da Valdretta. C'è capitolo in questo racconto?
1: Di me, io dal motto, in mat, ci cresce su con la mamma, il papà è morto più facile da malaria, era in randolin, ci è in pace frutta, dal patron randolin, e il con quale cresce su in un ambiente fic pover, poi il befar da cevrer, quando vuole però restare per tutta la vita, e c'è per caso un mezzen, e quasi un artista, tu darsi quasi un pain. Scoin una terrabla, e quel mezzente il paia un gersonade da falegname da mobilia. E quel fal, il bassa, e riva l'aius dels prüms mai, e cucels lavorans da quella fabbrica festeggiation dels prüms mai, e il ciuffe föpel socialism. Naturalmente non può qua ir bein, il vendru raspedì, va all'ester, e fa la una seconda formazione da liutaio, il costruisce gies, e torna l'ora d'accenzia patria, dort finisce fig bein, ed è pro una storia d'amore, ma che l'hanno lessa tradir.
0: Non va in guardare avanti la fotografia della quarta, quella è bot pittoresca. Il text sulla vart da vo della quarta, tu ne piccionsch scoin tractà politic, forse podes ella leer avant quel.
1: Di mene qua es curzul riva proprio un de ques manaders del moviment dels lavorains tenen discurs, lera passion e tante rotter appunta disel guerra alla guerra, pace als pövels e disarmament general, acceptazione senza condizions delle 48 ures de lavur lefne. Eguaglianza de drets economics e politics per la donna, introduzione della durance per gli odveglia, per invalids e per relasciats. A me pare qua assolutamente insolito. In 1931 in un momento non avevano mai nulla di questi drets e per parte manca nulla.
0: Jon Bardola di meno in scrittura politica?
1: Ma e crea un scrittura che ha già un certo socialismo a sei protagonisti, ma è crea quasi l'unico racconto proprio politico. Il svesse era forse piuttosto il era per il stress domani, il era forse piuttosto se non pensiamo a Leonardo Ragazzo, a Hermann Kutter o a Peter Paul Cadonau, più cristiano social, di meno di un cristianismo social. E la stat magister ad Amriswil, e là aveva il blers scolarins, che non avevano tutti, per questo, e aveva italiano, e per questo scolarsi, è stato molto importante, e pensa là, semplicemente, combattu per l'integrazione dels lavorains ad Amriswil. Questo è il socialismo, proprio politico, cioè se non era.
0: Ma aveva allora letture e letture in Engiadina da quel tempo, 1931?
1: se les essa sincera. E non grazie a quel requinzio in grant, ni lettorà, ni let, perché ci uscì l'avessna più che facile rifiutare da pubblicare da quel tempo un text che da alle stesse ein trattato fitch fitch clairs, per strezzer, per esempio questo manader del lavoreins di Charles Compagnes e Charles Compagnes, e manai 1931. Questo visionari, e pensi als requins di Ombardola non sei grand conosciuto in giardina.
0: Ah, ella una passage antil kudes citi la plage special mein Spain.
1: Si, e grazie per le stune de quel discurs. Ed es ein viel bläres passages enorm umanes, scrittes cum blere bein vulientia. Ma quel discurs, de quest manader, fa quelles propte, also quel fa star enorm stutti la, tante roter, diesel, il socialism combatte pel ret de poder exister e vol procurar el debel una plaza al solai. Els fa strada da per tot, pros omens, pro les donnes e pro infans. Nos coures schlarge pro l'impissamaint, quest sunt tes frars e ties sors. 1931, ne tramat con ein ter italianissems, farsi strada e l'ora ein Platz an der Sonne ist vor zehn Kalk. Du darfst mal einen Anlönch wie in Engadin. Er ist nur ein Stadtmagister. Ein Gräberpaar in Region sind ja chiesisch gut Italien. Er ist in Postüte d'Amriswil. Lass gerade durch die Vakanzen. Suppone, es ist bei Rodin ein Tornasch in Randolin. Auf Nacht und sie gehen, aber sie zählt so neben gehen. Und er gerade in dieser Quinze an Vincent Blair, das seis credo. In diesem Jahr der Mod von der Sesser es ist ein alter Ego, der es weiß. Sie desperti seins Raps, und dann ist es tornato viel Schritt, mal ist es tornato. Con contentezza e con insoweit, la fatta als Bund, pels umans. E grazie a quest Bardoles, quae deren Personalität surprendentes.
0: Il Chavrer de Valdretta, de Jon Bardola. Un requint, ci des comparu avant Pocci Antons, il Chalender Ladin. Uessa in una nuova edizione, pro edizione Mevina Puercher. E tu del raccoint as poi irtad l'arsch co cudes auditiv l'access funziona per mezz d'un code QR ein til cudes o sulla pagina d'internet dalla chasa editura. Da vo Curdin Nicolai e ses lat da chavra vai in avant qua il amarella con tips da lectures per ufans e juvenils.

0: Dallas chavras uossa pro otras pescias. Il malia cuders cun un tip de cuders. Sur ils nivels, un cuders cun portrets ni ora e la chasa editura romancia. L'autura es Xenia Berter, muosadra e pedagoga curativa cresciuda su il la Val Tujec. Elli storgia sur ils nivels cumainza uschea. Ilea Xenia Berter.
1: En sanua denter praus plein flurs ad ual spes, viva la pince ual piuna. Il plibu gen vagabondesce ella anturn, caccia siu nas el staub dil tais, ni mire cos siu malec vin reflectaus el laget. En siu revier en conosce ella mince tauna e mince zop. Mo tutina mancan se chai ad ella per propi se senti de casa. Ina sera, ch'ella mira si el ciel plein steiles, trace ella. Cheu, hai eu già encourage de per tot. Forse, sto eu vese de pli del mon per enflau mio ver de casa. Ascia, fa iuna l'altra de maun il fagot, stenda siu barbis all'aria e se mette sin viadi.
0: E sun se sviadi inscontra la vuol biuna ben bot ad un compagn. Lupo, il Luf, ci avaira meins nom Lupo Montgolfier. Il nom di stuot, Lupo ha un balun ad aier ciot, e con quel parten els duas erbe subit pel muandaint. Ei nu resten sur ils nivels. L'Egipte es lur prümböt, la inscuntren es il Chamel Ismail, e vezzen las piramides, da wo vai in avant in Kenia, in India, in China. Da per tua dana contact cum bestias, liuns, tigers, un panda. Umans nu vezna, ma las bestias porten una sort büschmeinta cun stoffes e muesters tipics per il paiais. Da la China vana sur l'Australia cun koalas e kängurus in America, al prüm al nord e lur al süd. Là vezna monumains e chases tipiques. Is pudess pensar stereotypes, ed schal titel po manar un pa a badunkles, per ceci nu capita nöglia sur las nüvles, es il cudes una grandiosa scuverta, e quai surtuat per vida las illustrazions da Xenia Berter. Collages da portrets, pot fotorealistics da las pescias, con stoffes e palperi. Un sömi. Essa forse eriuna be in sömgiada? In mince cas, ella alla fin der cea casa, con sesami lupo, e dis, e quai fa pensar natural mainch al piccen tiger da o oh, wie schön is Panama. In da casa è là, nua che ti has compagnia, nua che ti pos rir, da sentir bain, e pa sentar dis da mai morir.

0: Meis seguant tip de cudesport el titel «Mi amich cor de fier». Podun istorge da Chevalier sia quai scriva l'autur Daniel Badraun, cins lea giusta las prümes linges.
1: Oz weinsels gatte d'avril, quest per me il dil più important da tuot l'an. Naturel meinst du que Nadel, Pasqua ed il prüm di da las vacanzas da steht. Ma quels dies appartenien a tuots, els gatte d'avril tuotce per conte bea me solet, quest mia anniversari. Aia Felix Berger, via da la Tour Sees a Schlawila, de Oz präzis un de Jans. Quist ihr mez di, weins lieber, e per wieder que. Ve Felix a des beim Botas duas, quis nossa mamma. Ella prepara giusch la maisa, metteno Platz e serviettas, las bavrandas e di mez la maisa sto allora una torta con undes cendailas. Da quellas robes fallo gugent, bger più gugent cu pulir, fer urden u laver. Mamma ria bger, crida schell es triste, isch a qui foda bsön, folla udir sia wusch weira da dot.
0: Unde Jansa Felix Dimena, el vive cu mamma e bab e treis fradliuns a Schlawila. Al cudes ens prescheint al mincia di de famiglia im möd fitsch realistic, Konflikts, Emotions, ma ir mumains da Comunanza. La situaziun as müda, curci nov magister ven ant il Comun. Nöcel füsse ver, na, el nu tenia eint la distanza e ven massa da strugel zu fans. Quai da in öl a Felix e da ses fradliuns, ed es su buonen contra il magister. Uassa cupice l'atmosfera e bler su fans sun contra es. Felix vem mo ba e fradliuns e genituars proven da tuat per til judar. Judar til juda la fin al stodotter. Felix lea als cuders cules aventures da cor de fier. Istorges da Chevalier sin giocel scuvrescia, coci des da dir intorn cun inimis, e ci sto avair curagi e mince tant un cor da fier. L'istorge da Daniel Badraun, mi amich cor da fier, es un appel da du dir la vus del sufans, dat niair insembl in famiglia e natural meinst das fidar dals buns cuders ci pon e rüdar sur crises ora. Da voi un po' musica e aina lura il mondo delle poesie da Nina Dazzi. Restai cumai e culmali a cuders.

0: Chan Chan, musica cubana dal Buena Vista Social Club, il Amarella, il Malia Cuders, ci presenta oz letteratura attuale romancia. E quest Chan Chan cuban inscontraina più tard eri le poesie da nos prossim Cuders. Pappardez da Nina Dazzi, ed es il prim Cuders dall'autura in Giadinaisa. E Claire c'è una voglia savare da Nina Dazzi, coccia questa collezione di poesie sia nata.
1: Tutto veramente cominciò a 23 decenni, scuccia già spasso con le cerozzine come si fanno. E là è semplicemente scura scoperta il mondo, la natura, e il pop dormiva, guardava intorno, e allora mi venivano c'è potrezza, malgrado la prima volta, che guardavo sul pezzo mezz'ema, ed era scusdraccia da naife, questa dell'orologia associazioms, quella era scuola sbleccia, c'è una fa vent fegni, e c'è veramente cominciò. E con i fans pitches, allora mi c'è scritto su e quella era più pratica da scriversi in molto kurz.
0: In cui scudo Pappardez c'è una 60 poesie e sono ordinate in 5 chapitles tematics. Come è a questa struttura, a questo ordine?
1: Ma ed è la nostra prima discussione con l'editore e con la lettura di no. Un pacchetto di circa 100 poesie e aveva per me già guardò un po' fatto in un certo modo ordine. Allora venne guardò insieme, venne cernia, guardò cosa potesse fare e allora si dà l'idea che si potesse scoprire per il capitolo giusto un verso, un commencemento di una poesia e allora venne un po' guardò che ci vuole e con quello ho sempre guardò questi 5 capitoli, Blinias Blovas, Seli Mavush, Grosla da Nussi l'Oceano, Eier da Fegna, Porta da Vent e per tornare a Cesa.
0: Non fa in questa intervista Vers mit Sti e il titolo del Cuders è Pappardez e nas vessa mincettando se alla sünde sünde se mezza una pappardà forse non tu hai capisci quel plet c'è anzi

0: poesies da che far cu la pappardà, cu la pappardete.
1: Ma la pappardete scuccia sente proprio una fam che sventa, botto in miel debel e so proprio il bisogno di snudrire, e so scuccia tu dici da mangiare e da bavere e per me è semplicemente il bisogno di nudrire da plez. E per cui sono venuta in questa plete in più un piacere di fare bene questa pappardete.
0: Forse ti rivina il codice dell'anz potes giusto leer una o due da sie poesie.
1: Sì, e potes leer forse da quel pacchetto da Cuba, che è stata una fase della vita molto importante per me e legge giusto il primo la poesia Habana. Habana. Chavels in Chan Chan, collettivo tropic ramploma sulla 10 di ottobre. Corps sauten senza sutter la chansum eterna. Proxima parada, ci Chan Chan. E allora magari c'è un'altra, e sumente un per poesie, ci m'occupa il monte, sumer quel segno po' poesie politiche, e volesse giusto leer una. Vedezza, ci ho da ci fir, Ercole in giardinia. Vedezza, nosses tmures in stias d'indumengias stemme platz in parada er in lavurdi, suasden dal vöt, dalla lungurella, dal girf, spetten ci norma viventa spalenta ed in pizza l'urpavalz.
0: Pappardez es seis prümkuders, ci vien ora più o mai nossa con sia pensione o in l'età della pensione, è qua in casa?
1: Ma ti posso dire, tutto sia tempo. E da voli essere, ed è proprio una coincidenza, non è planizzato qui o scena, che io ho semplicemente do. E il bello di tutto è che le mie pappardezze facciano giusto l'appunto dal tempo attivo, professionale e la pensione. Ma questa è una coincidenza.
0: Ella ha descritto avant che le poesie sono nate, per parte sono le poesie dedicate al suo fans. In cassetta hai letto che le pubblicare queste poesie, ci dirono fino a se pro ella, si è stato un passo magari decisivo. Ella lascia ir le poesie scubarcine da palperi a intilova. Perché alla vaira meins decisi di fare questo passo? Non sind rückleile forse da quai.
1: Nein, nicht mehr rüff, aber das Proppe ist effektiv manchmal ein grand Prozess. Aber ich habe gehört, da kommen so in Möte die Rechk. Sense Intention, in Sommer, da publizieren. E dal 2019, der scrittore della letteratura, ci vavano la tematica il mer, ci cercavano texti, da ci fare col mer, e allora ci sono spontanea mancia mi pisede, ma è vero, mancia poesia, ci da ci fare col mer, ed allora tramisente, e allora mi c'è tua accoglienza, e allora il san seguenza, e allora mi c'è ten tramis, e mi c'è ten dergire la prelezione, la rivista, so c'è ci dare, allora su mi... Nida un po' intimida a studiare dall'editore, dalla lettura, ci vanno ci fatto la domanda, cioè è già fatto la ponderazione di fare una edizione. E allora la prima risposta era no, e ciò cominciò naturalmente a lavorare. E allora siamo lanci pensato essere pronta e decisa, perché c'è la fine, e che qualcosa è ficci in team, c'è smossa. E il bel però, la decisione che allora proprio do è l'idea da partire. Forse c'è poi una volta e vezzo allora di stare lettura, se lettura ci leggono e vediamo loro associazioni e questo è molto bello e non mi rifle.
0: Ah, è la una poesia prediletta, ce la ans podes preler per finire?
1: Ma prediletti è difficile da dire, adesso è deponderò quello ed è semplicemente sumnida su una che è scritta magari al principio e ed è diverse poesie che è meglio da ci fare con mia per davanti, o è già molto gente a piazza tra non e nonna ed è un tempo del dì che è molto gente tra dì e notte o notte e dì e volesse forse giusto leggere quella e quella o nome 30 di e notte. 30 di e notte in stuva ed er in stuva con mia nonna. 30 di e notte. Il battacor della pippa, il clam dell'ura. Tia mem copigna a ciò il tabac. Il perpendicul della saira e le suandas suspurs. In berceda sul canapè guardi il tramont del sulai.
0: poesias da Nina Dazzi il nov cudes Papardez, New ora questa sta e la casa editura romancia. E quai es a stat della Marella il Malia Cuders, floccia vo es a stat della partida, cumai Ester Kretli, cis ce vuse buones lectures, adiau e sta pain.
2: La Marella, il Malia Cuders.

RTR. Musica non-stop. Concert pro Verz. Hits. E scopri das.

0: אל די דר ארטל
1: אוץ קונרווין קדוף בנביני אל מרקאו דקוירה קוונטה פעל אוטרון אין דפיציט דה 2,2 מיליונס פרנקס Tenor comunicaziun seggiano vantut cuosts piauls per la scola del mercau a pigliagit social la colpa del minus. Il budget prevese expenses da strus 343 milions francs ad entradas da ferm 340 milions. Les maseiras da discarga da 4 milions francs can en competenza dalla suprastanza del mercau ein schon compredes. Suenti l'accident d'autocar del 10 de settembre a Sous en un turn tschunchen liters diesel culaio. Tenor la vischneunca de Cernetz seggen in Sous vit allontanar la rasada de diesel a scia quill en che cula grad sper il liuc d'accident o vigni buccio farniaus. Il provvedement d'aua de la fracción de Sous seggi bu per eclitaus. Il Parlament svizzer vuol limitar la populazione de l'uvs e l'intera tiara. Daniev doi esser lubiu de sita singuls luvs ni trops, asci spert ca la populazion de luvs ha contungiu ina limita fixada or davon. Quella limita doi ni fixada anzemen culs cantuns cun risguarda particularitats regionales. Sunt il cusail dils stanz a e il cusail nazional approbau la mozion. La UBS doi seguirà sias filiales egli exterior cun de plei agen capital per cas de crisis, quei el cusail dils stanz decidiu. La UBS ha pleres bancas affiliadas egli exterior. Scina de quelles fa grondes sperdites, doi quelles tu esta botte gli avveni cun 90% agen capital a bumai plei cun curonta ciunc co tocan de cheu. Schon ordavon veva la UBS accentuau china tala regla doneggiassi a moda persistente la capacità da concurrer. Sco proxim tracta il cusai nazional l'efficienta. Donda mia vart, io gli avvisio lina pia la sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Innocence direkte meins in Engi di Note es meten la es Sandro Kramer ci ves gugente saludir. Hallo Sandro.
1: Ciao Natalia.
0: Schön ums Beil lure ist dis wese erche cedernischi.
1: Hi, hi.
0: Es gudera la chatcha finuosa?
1: Ma na me il finuosa dos chavriels in permutanelles.
0: Ah, buonisce. In qualche scontain do wese schon in gugente lunoloter cier forso chamuch.
1: Ma fino a sono contentissimo se stai a ingegnere in CIRF o qualcosa d'altro, ma...
0: Bilanza è quella.
1: Fino a sono contento.
0: Super. Oggi il primo ci può salutare, noi vediamo ti saluti da Ciaccia.
1: Mi saluti da Ciaccia, vediamo una volta di ora l'appunto. Volevo ringraziare una volta per quella buona cena che ci ha fatto. Le prime evne. Tutti ci conoscono e mio meglio collega e collega da Ciaccia, Colin.
0: E qual è l'ergia che potete fare buttino quest'anno?
1: Ma alla punta qualcosa è mi fa e il mio collega non è niente, ma qui vince anche qualcosa per lui.
0: O l'immira in quel caso, qualcosa da quattro ciammes?
1: Ma immira c'è se vince anche niente, ma qui vince qualcosa.
0: E non svolta dire me web Jerry non c'è sbuttin sonni in postutna al radio. Sandro, grazie fiche per te telefono, già vi gente una bella sera in buocet luf e non saluti a tutti i colleghi con Heimweh vom Gipfelistal.
1: Hi, grazie fiche e in avanti a tutti in buocet luf.
0: Grazie fiche, bella sera.
1: Grazie, ciao.

0: E du sei qui jetzt, qui c'è Heimweg. Es kann wieder zentiert, con Gipfel ist tal, nu wo quasi in Event. E dann per Telefon usa un signor Bruno, ci dere wieder mangier, giusto il corten blu, intenzionale mo telefono. Lies da lax, per il quiz quasi per me il Bruno corten blu. Buona sera.
1: Ciao! Hallo! Allora, noi siamo in zusammen, tutti wieder Cordon Bleu.
0: Tutti wieder Cordon Bleu. Ist gut Gust, il Cordon Bleu?
1: Miserabel! Nein, è brutal, Bunz. Ora, wenn tutti wieder quella Preda, fall Gust extrem bene. Yeah.
0: Ma ist ein Cordon Bleu da Sulvagina?
1: Nein, ich kriege den Pirsch. Aber gleich, wenn sie wunder Karmper fa massa Cordon Bleu da Sulvagina, exakt.
0: So, wenn ihr ihn invit?
1: C'è solo Nisa.
0: C'è Eie, sorvegno in invito, poi si Eie a mangiare, cordon bleu da Sulvagina.
1: Cioè, si gira. Allora, noi adesso andiamo al Seehof in Perù, adesso non mi fai. Noi siamo anche con la mia stata e un intec, ha?
0: Super, buonissim. So, basta, vuoi sapere una bella storia in sé per raccontare noi?
1: Ja, exakt. Also, il Damian, che è la nostra gruppa, jetzt era in Bellezza Buc Cabriel. Sind in Bellezia Buc Cavriel. Allora, al sitau qual è quello che vi era in Taurun, ad una charva proprio. Già, allora, noi siamo piaciuti dalla charva e tutti non dici flotti, già? No, proprio in Feger Taur, al sitau. Tu faccio una ventina.
0: E voi siete sicuri che c'è quasi un cirfe in un elefante in quel caso?
1: No, non c'è nemmeno un mossao, sono grado per il survigilante, proprio per chi segge in acciarve, ma noi adesso non possiamo dire.
0: Ok.
1: La munizione vende, la diastresa a tocco flotto.
0: Super. Almeno qui, hai loro sguardo, c'è ci dice loro alla fine proprio per un butin, per una preda.
1: Yeah.
0: Voi sbagliate anche altri saluti?
1: Noi solitamente
2: bello senza l'età quella sua a capirgli
1: no, tutti i scacciatori che per 2000 turni di vigenza è un bel glitch alla sezione fuori ora vanno tutti che è il contorno della svisnevca dell'Ars Falera secondo Sloven speriamo che detti è un imper plum suom.
0: E musical manche weiss impromissa me c'è vus centaiso sul radio?
1: Genus da imbregis, nus ven è schon un brau in tic. Vesse bugen la canzun da hecht, Mon Amour le Hirsch.
0: Mon Amour le Hirsch è una versione che è nuda col radio per i da quei weiss vus o se schwell da cantare un per tax.
1: Ja, aber nur schon, schon ein wenig il Beat wie dir. Also leise Sound. Ha?
0: Also, er lasst hier und er lasst chanter ein Wuss sein, dass er Auditur oder quer. Er kreit quer in Resten, simplemente der Wuss im Restaurant. Ha, Bruno?
1: Ich bin ein taffer Donner.
0: Bun, also, nur fein so quer. Ha? Es ist Bronz. Du hast drei.
1: Okay.
3: Das ist
1: Leibus.
4: Wir finden nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht, so einzufahren wie du. Oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug. Aber gleich habe ich nichts gefunden. Habe gesucht in Hollywood.

0: mon amour, Vincento, er de la Gruppe dels Cordon Bleus de Lax. E questo è per me schon just un bisschen Highlight della Seire de Grand Plagiar, cer el is als Rivotris, questa Seire al telefon Rico Florin de Sameden. Ciao Rico.
1: Ciao Natalia.
0: Ossa potenza schon dir del tuo radio, ossa c'è c'è tu scugino per me, se crai ossa tempo, c'è potenza dir del tuo. Rico, scusa era la ciaccia fino a per te?
1: Per me, era la bestiale, mi già sai ora se mi sitzplezzi qua, quel cognosso stiuoz, e taglar il radio romance, il giavus. Se cosa era il gaudi, e mi sfrar e il suo figlio hanno fatto una ciaccia, e se le berate non hai sentito.
0: Ma che vuol dire se ti è frere o fatto buon buttino, vuol dirci dopo per te erderci un po' sul vagina?
1: Io sperai, come ci aveva detto una sera a Gabi, forse clappi una violina.
0: Meglio che un guato, Rico.
1: Questo è qui.
0: Una violina? E non sei tu nemmeno che sfigge gustoso?
1: Sì. Questo è il, scusate, qui, il schlegel del chiamoc, mise in sala moira, e sui mantà, e lascia s'incentare, e questo con un cian crua, questa è una bestialità.
0: Also, quei mangi loro piuttosto che freit, te li assi squappero?
1: Sì, questo è un po' crudo, questo è un jambon crudo.
0: Buonissimo. Tu ne vai, Enrico. E ci saluti, Oz?
1: Oz, saluti a Browns, a Luca e Mauro Brown. E gli danno avanti in bocca al lupo. E veramente non le giovisare di giugno e le taclare a te e dire grazie Fitch per l'emissione che tu hai fatto.
0: Fitch, gente, grazie Rico, c'è da poter spera vita te, che era proprio bellissimo per te, senti la plazzina, o se pensi ad una, ah, se in quella plazzina fissi o se ervi del tedliere RTR del saluto di ciaccia.
1: Ed è un gaudi, in quella luna bot plaina e tutti guardano ora qua e quella quietezza, questa una bellezza.
0: O se c'è tu stessi con il pancio?
1: Sì.
0: Allora, te l'hanno detto...
1: Con la sardina ti l'hanno.
0: Buonissimo, preciso c'è acqua da essere, ha Rico? Noi te l'hanno detto per te il Bernina Boys, per me bist tu schön, e allora ci vediamo una bella sera te sentire plazzina.
1: E a voi tutti e a te, grazie di ciò, non mi ha Natalia.
0: Grazie, Fitch, bella sera.
1: Bella sera, ciao.

0: Als Tuchener in Putternossa Lützecace, il Bernina Voice bei mir bist du schön. Rico Florin, der Samedan, war telefono. E theoretica manch fürs Ursula Gabriele Bischkulmländer, wie Ella nun ist però più in Linge, sper, c'ella nun ist crude dorme, ben c'ella, o forse pendie su, senza voler, forse c'ella riva zia, wenn ci notte tresles, Linge sono eroz fitch pleines. Ma, uscevain se almeno in kurz tempo de tadler, l'annunzce de la preda de dots. Ed es nida annunzceda. Una bestia, quattro ciammas, corna sul ciò, un cirf de ses del Silvio Steger, sia mamma vava annunzciodel.
1: Il mio figlio, Silvio, ha sitao il 4 de settembre, le domande alle 9, si coverdires.
2: Scu isce se nia sa saveir?
1: Io ero di un miracolo, da spinto da del, ad ella dava il telefono a dici che lo visitavo. Ad io vai di una bella fotografia, di.
2: Belz moments, Edith Steger, c'è una vostra impressione della ciaccia da Caston Fignanosa?
1: Poi stavo per noi, nostra famiglia, una buona ciaccia tocca a noi. L'uomo ha esitato, il figlio ha esitato, ci vuole in soffi.
0: C'è es volen c'è de più, vei precis, forse guadagnir la patente per l'ancivain. Silvio Steger oi mince cas la chance. E da mem, las deja mezz podes vuster ciò annunciar un nov butin. La lista de quales bestes ci sono in ce libras es de cetirte nus online sun rtr.ch. E du as avoc una venculs saluts de ciaccia, gugent podes en ce telefonir, idis en ce una buona mezzura temp.

0: E nos continua in sidis les 9 mets, e nos giants eftanter, 8 quadroni, buona sera.
1: Buona sera, Natalia.
0: La China è già mangiata?
1: Sì, e poi no, digerito è molto. O se ne fa proprio in apposta la China, questo è il frosto, sì, si può dormire un po' più bene. Si può bai per forse un po'
0: più. Una lotta digestiva comporta questo, no?
1: Digestivo con pieno, ma non c'è caso, sì, pieno, ma devo...
0: C'è qui da China? C'è stava sul menù?
1: Oggi no, è fatto un risotto con un bulais e delle piccata. Piccata milanese.
0: E del spunz c'è to svesse?
1: C'è ananà, cosa erano sette per mai a casa, fin già avanti in tempo con prani, cosa erano dei cosette.
0: Ah, sono erbuns.
1: Sì, cosa erano erbuns, cosa sono molto più buons che con strais. Sono più gustosi.
0: E più a Roma.
1: Più a Roma. Non c'è caso. Paese sì.
0: E allora, oggi era un bundi di ciaccia?
1: Ella è il debain, ma il collega, io non so collega, è adesso un lancio di patente, ma è venuto con lei in paciaccia. E era tutta la patente del Gidun. Era tutta la patente della paluata. Usesco,
0: E chi è stato a savare per ci sorvegli la patente della paluata? C'è talento sdrova?
1: È una scuola scuola di usia. Questo non ha la nulla, ma i parisi di Papa l'intero, di Paciam. Questo qua c'è no. Ma è solidale, mi sono con la sietà per poco di cimorsi. Ma fare sempre i festini qui su, in cimorna. E la solidare a tutti questi cognosi di impostut a Jan Peder e Cantieni e aspetta, qui c'è la nome dei figli non sa più se non viene di mai ma vai, se figli è però qui viene da mano a China per noi dico, beh, lei fin già da mano sai per fare un buon menù e allora fare una bella festina insieme e questo è solidare la planta qua e adesso è venuto da mano a China per noi qua.
0: E il menù per domani mi sei già fatto?
1: Sì, quello è fin già è fatto domani quello è da fna questo forse era il papiro il menù della giardina bassa
0: tu ne minci che spero è fitch gustoso
1: ma ci devo domandare Gabi de Gonda qual è le fotografie della scuola da fna
0: allora domandi da me a Gabi super fine so c'è
1: domanda domani a Gabi dice Gabi
0: allora già vici encia una bella sera, una bella festina encia lui non l'otter buon digestif e da me allora darciò buon cuciner con la patente da paluata.
1: Ah, mi c'è caso, sì, appunto. Quella patente non è tutto ormai. Quella fece figlia.
0: Quella tua c'è tirsi rotto quadroni. E i tuoi c'è tirsi un giovis de musica, il scons de ciaccia fa scialba ftan, auf zum fröhlichen jagen.
1: Jawohl.
0: Grazie, Fitch, e bella sera.
1: Grazie, Natalia, bella sera.

0: Il Zdrufnoc ci vem per les montagne za chatchen nus vain zu dir Schlonecker sein we Bub aus de Berge an alle Streamer der Dets a Telefono e gratulo a si es Zdrufnoc ci en propi gie una bunisch me chatche finosa e e podie schlopeter Lino Loter a chamuach Nus Giants in event der Hugo Kemenisch de Castrisch. Buonasera Hugo.
1: Buonasera Dona Natalia.
0: A me per azzwing saludo in grazio in postut er pel mangier. E que fa elu asa er?
1: Gis precis. Io le ingrazia fetch a Chrisli Broder, a da Michael Hossmann, per quel fantastis malungs come giù, gentau. Questa in travera numero di.
0: E qual è emerge oggi una buona ciaccia o sono semplicemente be buons in c'è
1: Aldo, io sto a dire sì, da mia parte no, questo è ambientale.
0: De più non vuoi a tradire, eh? Non lo sai che è uscita.
1: No, perché io voglio andare un po' più lungo. Ma qua è l'idea di qui, qua si nausce. Oggi stavo a vondo, si dato o ci chiede dati?
0: Per quanti anni vuoi la ciaccia?
1: 34.
0: 34 anni lo so già, ma allora ci dici una volta un anno un po' più meglio non esco del tuo uscito tragico.
1: No, no, quello che si nausce. Ma è la figlia del figlio che fa un tip-top. Tonge qui sono.
0: O se c'è il babbo, allora semplicemente superbi sui suoi fans.
1: Avrei un po' fine.
0: Qui è su, non sono da in su. E va di meno in Cina vendo, se intendi ci dice in ciaccia.
1: Già vendi, io sono in Camona, a vai gaudio.
0: Super, questo è il più importante. O se do allora buttin in cemeldere, se non è qui tragico.
1: Già, che non lo so.
0: Quel motto trovo in de pis.
1: Storli si surtaita. Si l'altichal. Ad Gian Oliva, a Zeppi Cavelti. De segoi. Gia visà tot il bien. Cel va son sali d'autots. Is cacciaturs. Con quei posi cu quersir. Con per me i fineu.
0: Ma signor Hugo, se vuoi sentire schluppetere questo discorso, allora telefona il suo nome, per fare saperci la tua tua tua tua fortuna. Esco in deal?
1: Certo, è da fare.
0: Ok, super.
1: Forse, forse, forse, lui, piuttosto, verso il presidente, il figlio, la figlia, il telefonato.
0: Allora, guardai se c'è qualcuno in telefono per Hugo Kemenisch, eh?
1: Io credo che quel telefono mi deve essere
0: non si niente però spoiler
1: in tamai
0: ben preciso Sir Hugo e tengo il spoiler già vici mince che si imbocca il luffo e ci so forse ci do tu tu nince l'uno l'otter tu non ci clappa allora il butin
1: già bene per cui oggi vi do la canzone da Nicole I'm Beach and Frieden perché i veri avendo mondo sul mondo
0: questo
1: è e è bene sera che sta là.
0: Beh, preciso. Un po' pesce per tutti, per cacciaders e non cacciaders, se già vi sentite una bella sera e di avendo una bella ciaccia, Sir Hugo.
1: Giusto, preciso. Grazie a te.
0: Addio.

0: Mi c'è tende se su sce focus o sulla ciaccia ci smencia, ci do in ceruba. Un po' in più importante sul mondo. Per esempio, la P, c'è un bisschen Frieden della Nicole. Hugo Kamenis da Castrich, esagio visio questa canzone, appunto. Perché ci do a buona roba, sgrigiabile su questo mondo. C'è un po' in pesce a fa bene a minchin ad una sera da ciaccia. Ed è già sto qua dentro le dis. Ed è da ciò potrei imprendere geograficamente qualcosa. Hans Mon è al telefono, è del gruppo di Ciaccia Pardacce, qui è scucci Pera, scucci la motra dia, il Val Tujec. Buonasera, Sir Hans.
1: Buonasera.
0: Dei a cui declarò in Andret.
1: Je ex, Val Tujec,
0: esatto. Super.
1: La Val Nalpse è in lunga Val, che avevo venti al sito del Tujec Vidain.
0: E tu c'è però in sé in certe la Val Tujec in quel caso?
1: Già, già, naturalmente.
0: Ok, ok, buonissimo. Allora dai, è quello che uscì noto sulla mia carta geografica per la prossima volta. Saranza, ci vede il gente a salutare questa sera?
1: Noi, la gruppa di Pardacco, con la gruppa di Zuzaifs, le tre notte in visita, noi le siamo divise con son scacciadurs tuacins, tots bialzalits, con son quella della sezione Badus. Allora, in speciale di avvis, con un grande graziamento, al Damian Cadelbert, ad al Chaun, alla Jana, da quel vermein, el son meritau in grande, grande graziamento. El son gidau ots nus.
0: Vavas di mena da dir in cerce da d'un butin?
1: Ja, exakt. Nus vein die Unkuriert in der Charve, die sind sich da schon näher, der sind wir nie an den Flauela, der Staugrund aus Seen Alps, eines zum Flauela. Exakt, der ist tipptopp.
0: Super, und sei ci esatto, tu nenci accetto il butin.
1: Exakt, die beiden.
0: Ed oz potenza allora salutare, con musica di un tuo cin da Dario Hess, vetta biala, Dario in giunce a ceder, ma bain un grandius musicist. E allora già vi siete esserci una buona ciaccia in avent ed una bella sera.
1: Grazie a te, siamo giunti.
0: Adia.
1: Adia.
2: In, due, tre, quattro.

0: Dario Heis vette biale, saluts musicals ci vengen da d'un tujecin, ci vengen ordele val tujec, Hans Mon a telefono e saluto a sies collegas da Ciaccia. In 8 minuti circa es las 10 un salut pur einse enche terler. Quel salut veng oz da Fabrizio Hessig ci desos a Langquart. Buonasera Fabrizio.
1: Ciao.
0: Tu posat saluder e gratuler a tie bab.
1: Hai una chief queste sai come una fotografia de mas bab che la chief le chavre de chamoc. In ora un fech gus perché che osi da de vadu dans che la na chief chamoc si en un grand gus per el.
0: O se ci des forse un po' in scuola prima volta bot ci va du sans der schöne volta a vair success.
1: Hai
0: super. In quel caso, già vuoi, in avvento al Bab Mario in Bocet Luf e allora è una bella sera, Fabrizio, e grazie per il telefono. Nostad Lines, musica rumenca da Siauers, il Ciamocce Eremit ci sa fa col butin del Bab.
1: Precis, bella sera.
0: Bella sera.

0: Jo. Sandro Krameri de Smeden speresce lo bger plajair con poder in event de lir nos program.
1: Pavus al puls de la ghiaccia.
0: Giovi Giosenci a tutti una bella sera e buona notte. Mio nome è Natalia Diller. Fin de mem.

Elle Steules, del von Stur. O joi vus cara Steules, el firmament. Perciò vivin in tiara, mo in moment. Perciò ston in sintiara piti, piti. Quel curt moment ins viva, a lu muri. O joi vus cara Steules, a mia vis. Vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io sto vus contempla, ci lei con tanta gloria vus terlegia. O quel che vi esca fider, a mo esca fiu, quel che vi escurs di regia, o è mio, Dio.

Da sper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zopainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?